I won't forget about my town.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta in Radiovisione in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento.

0: per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Radio Freccia.
1: Le 6 in punto sprecciati, domenica mattina 24 di maggio, caldino, tutto lascia promettere bene, ma possono esserci sempre gli imprevisti del caso. Non per risolverveli, ma semplicemente per parlarne e lamentarsi, ci siamo qua noi, Lau e Juliet, fino alle 10. Esatto, con un po' di musica, con un po' di rubriche, con tanti appuntamenti, i nostri ospiti che tornano, la nostra pecuniami nell'ora, quella dalle 9, perché si parla anche di finanza. What a story, perché ovviamente non manca mai. Sprecciati, il piatto è ricco, mi ci fico.

0: Le 6:05, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Apriamo con le tensioni nel Golfo, gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran e i dettagli sono attualmente in fase di discussione. Lo afferma Donald Trump al termine di una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi avanti. L'annuncio dopo un colloquio con Netanyahu è andata bene, riferisce il Tycoon, che ha già sentito anche i leader dei paesi del Golfo. Intanto torniamo in Italia. Oltre 6 milioni di italiani saranno chiamati al voto tra oggi e lunedì per le elezioni amministrative che interessano 895 comuni, di cui 121 superiori ai 15.000 abitanti. 18 i comuni capoluogo, urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. La cronaca: sono rientrate in Italia le salme dei 4 sub morti alle Maldive. Il corpo di Gianluca Benedetti è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il volo di linea della Turkish Airlines è atterrato a Malpensa. Le autopsie saranno effettuate a Gallarate a partire da domani. Intanto disagi in vista nel settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale in adesione a uno sciopero generale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di giovedì 28 alle 21 di venerdì 29 maggio 2026. Ora lo sport, il calcio, i risultati di Serie A: Bologna-Inter 3-3, Lazio-Pisa 2-1. Oggi si giocano alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20:45 le sfide per la Champions e l'ultima retrocessione. Per la Formula 1 invece George Russell su Mercedes partirà dalla pole position oggi nel Gran Premio del Canada. Il pilota britannico ieri ha vinto anche la sprint race. In prima fila Kimi Antonelli, le Ferrari quinta in qualifica per Leclerc, sesto Hamilton. Chiudiamo con il ciclismo: Jonas Vingegaard vince la 14ª tappa del Giro d'Italia, la Aosta Pila, 133 km, e si prende anche la maglia rosa. Per il momento per le news è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Una buona domenica da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale porterà tempo stabile, soleggiato e un clima tipicamente estivo, specie al centro-nord, con temperature massime che toccano i 31-32 gradi in Val Padana. Un po' di variabilità al sud, al pomeriggio qualche acquazzone o breve temporale sui rilievi interni di Calabria e Sicilia. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: You're the One, Greta Van Fleet, da cui ci aspettiamo grandi, grandissime cose, anche perché li abbiamo rispolverati qui in questa era ormai di qualche anno fa, adesso pronti al ritorno. Non spoileriamo, non sappiamo.
1: No.
0: Però siamo lì che attendiamo, anche perché comunque sì, sono un tot di anni che non si fanno sentire in modo così eclatante.
2: Eh sì, io li ho visti scalzi che ballavano e cantavano dentro uno studio recentemente, quindi chissà che cosa hanno in serbo per noi. Sono curiosa, perché comunque loro è una di quelle band che mi piace tanto, sai, all'inizio dicevi questi un po' le Zeppelin, un po' tanto le Zeppelin, però comunque alla fine gliela mollano, come si suol dir.
0: Esatto, speriamo di farlo anche noi in questa mattina, nel senso di tenere botta, anche perché io sono entrata e il receptionist mi ha detto: mi hai passato lo sbadiglio. Immaginati come possa essere entrata io dalla porta qui della radio. Però in realtà le quattro ore ci sono anche per quello, perché si inizia un po' in sordina, un po' con tutte le cose che non vanno bene, ci si sfoga con i what the fuck. Ne ho un tot, alcuni troppo lunghi anche per essere raccontati in onda, ma vi dico solo che ho mandato a stendere dritto per dritto un venditore di auto ieri, questo vi basti.
2: Ottimo. Ok, quindi ieri eravamo partite bene con insomma, l'avevi raccontato più o meno cosa sarebbe successo, l'avevi previsto più che raccontato, oggi però ce lo racconti. Adesso l'hai detto, cioè spoilerato comunque questa cosa, ce la devi raccontare.
0: Allora dopo
2: per forza.
0: Sì, dai, faccio un riassuntino.
2: Sì, dai, abbiamo
0: però
2: tempo.
0: Però non solo quello, dediche richieste, attualità, informazione, un po' di cazzeggio vario, fatto bene.
2: Certo.
0: What a story, dicevamo, oggi spoilerino
2: The Future Heads. Così.
0: Ok.
2: The Future Heads.
0: Perfetto.
2: Loro. Andiamo sempre sull'indie rock, Inghilterra, British. A noi piace quella roba lì. Quindi, insomma, ritorniamo a casetta. Ogni tanto andiamo a New York, ci spostiamo poi a Vancouver l'altra volta. Però oggi ritorniamo a casetta in Inghilterra. E poi, però, dopo si parla anche di finanza, di cose ben più serie, ecco, con la nostra Pecuniami. Intanto, The Black Moods, Time Bomb.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Radio Freccia.
3: Le 6:20, solitamente a quest'ora si wadafacca insieme, ma prima di questo, cari sfrecciati, abbiamo una notizia per voi, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Alice Cooper. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
4: Contenti? Sì? No, non ci interessa, però voi potete raccontarci quello che vi fa girare le scatole, quello sì, e lo fate a questo grido.
5: Wadafacca!
4: 366-663-4466, tutto quello che non vi gira bene, le lamentele, le magagne, la suocera che ti invita a pranzo e tu volevi fare qualcos'altro, la suocera invece di lui che ha sempre da ridire, tutto quello che volete.

0: fino all'ultimo sospiro questa, assolutamente, non sia mai che interrompiamo i Pink Floyd, ma per questo What the Fuck che stiamo per leggere adesso, il nostro ascoltatore di prima, che giustamente di ieri diceva ma Juliet ogni settimana ne ha uno con il suo gatto, sì, perché altrimenti certo. Mi sentite parlare male della mia macchina, e quello è l'alternativa, ma c'è qualcuno che dove non arrivo io, arriva lui o lei. Adesso leggiamo Alessandra, lei: Pesaro, il mio What the Fuck va al mio gatto Salem, ieri gli abbiamo tagliato le unghie, stamattina come vendetta mi ha fatto la pipì vicino all'aspirapolvere, l'ultimo modello di quella marca che paghi un sacco, tra l'altro immaginate come ho dovuto pulire alle 5:30, in più sto andando al lavoro per coprire anche un turno scoperto e oggi era il mio giorno libero, buona giornata a tutti.
1: Ok, questo qui è il suono che emetterò, penso, per ogni What the Fuck che leggo di questo tipo, soprattutto quando compri uno di quelli aspirapolveri che poi ti vengono a casa, ti dicono vai compralo, compralo, e tu ti lasci convincere e il gatto ti ci fa la pipì accanto, poi vabbè, comunque vi conoscete.
0: Sì, o meglio, forse amici. Non devo presentargli il mio di gatto, altrimenti diventano un'associazione a delinquere, tra un po' andiamo a portargli i crocchini in carcere.
1: Ecco, bene, perfetto. Giuseppe, what the fuck a tutti i colleghi che non mi hanno accettato i cambi e ai capi che non mi hanno dato il congedo. Premette, ne abbiamo 3 all'anno per fare quello che vogliamo, mentre ad altri questo congedo l'hanno dato per andare a sentire i Metallica, quindi vi tornerà tutto indietro maledetti, per fortuna che ho quasi ottenuto il giorno libero con altri cambi, turno da gente con un cuore, dice, meno male, quindi what the fuck in generale un po' tutti questi
0: Ma poi ti gira perché magari tu hai già dato per scontato, hai già anche fatto l'acquisto del biglietto, perché lì in tanti casi per i concerti o li compri o li compri, cioè tu non hai il tempo di dire capo scusi vorrei andare, vorrei il giorno libero, tu compri e poi speri in bene. Se il bene non si avvera, lì veramente ti girano le scale.
1: Assolutamente. I Green Day, Still Breathing.

0: Nasal breathing è esattamente quello che facciamo noi la mattina. Scopriamo che stiamo respirando ancora, tiriamo un sospiro di sollievo e poi urliamo what the fuck. Ma perché ci sta alla fine? E al 366-663-4466 sta arrivando veramente un po' di tutto. Si va anche sulle relazioni. Il mio what the fuck va alla tipa che torna con il tipo tossico che la fa piangere perché io non sono abbastanza romantico.
1: No, vabbè, ma comunque ce le cerchiamo a volte, posso dirlo. Mamma mia, veramente, tra malessere e malessere soprattutto, cioè, in questo caso ci sono certe donne appunto, in qualche caso mi ci sono messa anch'io in passato, che andiamo a cercare proprio quelle cose che ci fanno male, che ci fanno soffrire, poi a un certo punto capisci, ma perché, ma la vita è una, ma basta, ma voglio stare tranquillo, devo pure andare a cercare quello che mi fa soffrire ulteriormente, già la vita fa schifo, insomma, come direbbe anche la Scorti.
0: Vedi, esatto, già facciamo schifo di nostro, dobbiamo andare a cercare chi fa più schifo di noi, ma no, assolutamente. Però vedi, la mattina può iniziare anche così, con i pensieri, sai, quelli che dicono ah, non è dormito, ah, tieni i pensieri, no. Di solito c'è questa interpretazione, no, di what the fuck, dicevo, ieri vado per iniziare a valutare l'acquisto dell'auto nuova, perché la mia me lo sta dicendo in tutte le lingue del mondo, occhio, che
1: basta,
0: questa è la voce della mia macchina. No, allora, di 6 concessionari che ho visto, tanta gente splendida, molto preparata, che mi ha aiutato, uno l'ho mandato a stendere, perché nel momento in cui tu mi inizi a dire no, questa macchina no, e mi chiedi perché sei qui, e poi mi dici no, ma guarda che quello che cerchi lo produce una casa sola, e io ho già fatto le mie ricerche, ti dico no, ti faccio tutto l'elenco, e tu mi inizi a dire ma no, vabbè, ma minimizzi, la mia risposta è stata: non è che perché sono donna non so quello che voglio e non ho cercato come sono fatte le macchine. What the fuck?
1: E lui ha avuto paura e ha detto: prego signorina, vada anche nell'altro padiglio.
0: Esatto, vada dai miei colleghi.
1: Vada dai miei colleghi, io me ne lavo le mani.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 6.36 Generation Young Lean con Storm 2 della nostra Top 20, e i vostri e i nostri what the fuck al 366-6634466. Allora, per esempio, questa notte io sono andata a dormire a mezzanotte e mezza, purtroppo, perché avevo un concerto, quindi tempo che arrivi a casa, eccetera. A un certo punto il caro Fulvietto decide di spalancare la porta ed entrare alle 2 di notte, di spezzarmi quelle 4 ore di sonno che avevo, perché giustamente dice, vabbè, è un bulldog, quindi lui ci va direttamente di testa, no, per aprire la porta, boom. A un certo punto è entrato così, poi è tornato il mio ragazzo dal famoso matrimonio di cui parlavamo ieri, insomma, pure lì c'è, cioè, what the fuck, pure lì, eh sì.

0: I vostri what the fuck continuano al 366-663-4466. Ce ne sono alcuni sempre legati all'ambito musicale che ci sentiamo di sposare molto, anche perché quando uno va a un concerto, cioè, dovrebbe pensare a quello. Già costano, lo sappiamo, un patrimonio. Mauro, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, dal vostro Mauro, camionaro del latte. A proposito dei Metallica, ho i biglietti, devo andare a vederli, e ti dicono non ti mettere in strada dopo un concerto, ti sei bevuto una birra in più, è pericoloso. Quindi vado a cercare una camera per dormire sui portali più conosciuti di internet. Allora, camere a pochi chilometri dallo stadio dell'Ara a 800 euro a notte. Ma vada via il Q, dormo in macchina.
0: Ma no, assolutamente non si fa. Sì. Facciamo una cosa però, perché è qui che subentrano gli sprecciati. Ma qualcuno che possa dare ospitalità al nostro buon Bravo. Maurone? Perché nel senso, il 3 giugno è dietro l'angolo. Adesso, veramente, per chi fosse di quelle zone, mandateci un messaggio al 366-663-4466, provvediamo, prima facciamo tutte le liberatorie, la privacy, quello che volete, ovviamente mettetecelo scritto, Mauro, mettici scritto, mi piacerebbe essere contattato se ci trovate qualcuno che possa offrirmi ospitalità, lui è simpatico, al massimo vi porta un carico di latte, di yogurt, di quello che volete.
1: Sì. Dai, pensa che bello, poi andate al concerto insieme, se no dai, andate a chiedere ospitalità a Jimmy D, lui sta a Bologna. Scroccate casa direttamente a lui. Ciao Jimmy, andiamo, tanto lui ci va sicuramente, va. Lo beccherete. No, vabbè, ma questa cosa dei concerti è veramente un problema da un punto di vista, l'hai detto tu, per i biglietti, poi si lamentano del fatto che comunque non devi bere se ti metti alla guida, allo stesso tempo ne approfitti e mi metti questi hotel a prezzi veramente indecenti, la gente come fa? Nel senso, non riesci poi nemmeno a goderti un concerto. Comunque continuiamo con i vostri what the fuck. Intanto arriva Crobot, Gasoline.

0: Vedi che intanto arrivano anche delle soluzioni per il nostro Mauro, il camionaro del latte, perché lui dice disperato: voglio andare a sentire Metallica, ho il biglietto, vorrei dormire fuori per non farmi la traversata poi al ritorno. Soluzione.
1: Buongiorno, la soluzione per Maurone potrebbe essere la stessa mia: tenda, sacco a pelo e campeggio, o comunque in una zona adiacente ad una piazzola in autostrada defilata dove nessuno vede che sei lì,
0: ecco,
1: dormi e poi la mattina si riparte.
2: E beh, mi pare giusto, come i migliori festival. Chiaro. Direttamente in tenda, no? È questo lo spirito, sempre lo spirito punk. Ci vuole anche un po' hippie in certi casi, altro che punk.
0: Eh sì, però attenzione, perché lui ha fatto bene a precisare, un po' defilato che nessuno ti veda, visto che in Italia non è esattamente legale fare questa infatti cosa nelle aree non adibite, per cui c'è sempre il disclaimer, però imboscatevi bene, fatelo per una notte, dai, si spera che nessuno vada a beccare proprio voi. Andiamo più o meno alla cieca in questo caso.
2: Buongiorno.
1: What the fuck a tutti quelli che vanno in montagna senza rispettarle e lasciano rifiuti dappertutto. Mm. Il guardiano dei sentieri, Piazza Brembana.
2: Ecco, no, guarda, grazie veramente, anche perché a parte lo schifo che lasciano, che è veramente una cosa indecente, ma poi passano anche i nostri cari amici animali a quattro zampe cinghialoni, che quindi proliferano nel momento in cui si butta l'immondizia, poi loro si nutrono anche di quello schifo, quindi lo schifo, cioè, aumenta da ogni punto di vista. Ieri proprio, guarda, sono uscita di casa per portare Fulvietto fuori quando sono rientrata a casa, quindi verso mezzanotte, a un certo punto ti vedo questo cinghiale gigante in fondo la strada che guarda Fulvio e stava per partire. Ho detto no Fulvio, la pipì la facciamo dentro oggi, non dentro casa, in giardino ovviamente.
0: Già un bulldog francese mi torna accartocciato ancora di più,
2: mamma mia.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 6:51, gli Evanescence con Who Will You Follow dalla nostra top 20 che annunciano il nostro What the Fuck ufficiale.
2: Eh sì, si parla del boss che a noi sta molto caro e a tanti ascoltatori è sempre piaciuto, molti lo seguono veramente da decenni e si parla proprio di questo, cioè di un cambio di percezione che hanno avuto loro, i membri della band, lui stesso, perché a parlarne è proprio Steven Van Zandt, Steven, che dice che per questo tour, il Land of Open Dreams Tour, è stata aumentata esponenzialmente la sicurezza per il numero di minacce di morte che il boss ha ricevuto dopo essersi espresso anche ultimamente contro Trump. Quindi da parte della band, ma anche dei fan, un grosso fuck a tutti quelli che gli vogliono male.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: Radio Freccia.
2: Le 7 in punto nella nostra domenica mattina, sfrecciati buongiorno, ben svegliati, buongiorno. Cucciolini. Adesso noi facciamo finta di fare quelle carine coccolose, poi parte lo schiaffone del rock. No, beh, in realtà vabbè, un pezzone, ma non spoileriamo niente, anche perché appena sentite le prime tre note, sono tre quelle che ti fanno capire esattamente di che pezzo si sta parlando.
3: Sì, le prime che impari quando inizi a suonare la chitarra proprio, già abbiamo detto tutto, secondo me già hanno capito.

0: Ma quindi è le bionde trecce, gli occhi azzurri. Beh, quella di
1: no, entriamo in ambito rock. Ah, diciamo. Quella, okay, quella diciamo, okay. quando vai in chiesa, generalmente, anzi, prima di entrare in chiesa ti fanno suonare la canzone del sole. Poi, però, a un certo punto, quando cominci a capire che puoi fare anche roba un po' più cattivella, ti dicono: senti qua, eccola, adesso parte, via.

0: Le 7 e 8 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Nella notte italiana un ragazzo di 21 anni ha fatto fuoco all'esterno della Casa Bianca ferendo gravemente una persona. Il giovane, che aveva disturbi mentali ed è stato ucciso dagli agenti dell'FBI, diceva di essere Gesù e sui social scriveva di voler far male al presidente Trump. Nel passato aveva avuto scontri con la polizia.
0: Secondo l'agenzia di stampa Axios, l'accordo sulla pace tra Stati Uniti e Iran, prossimo alla firma, prevederebbe una proroga di 60 giorni della tregua. Lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e Teheran potrebbe vendere liberamente il petrolio. Previsti anche negoziati sul nucleare iraniano e lo stop alla guerra di Israele in Libano.
1: E andiamo in Italia. Sono più di 6 milioni gli italiani chiamati al voto oggi e domani per le elezioni amministrative che interesseranno 895 comuni, di cui 121 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. 18 i capoluoghi in cui si andrà alle urne. I seggi saranno aperti in questa domenica dalle 7 alle 23 e domenica dalle 7 alle 15. Domani dalle 7 alle 15, scusate.
0: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. I risultati di Serie A: Bologna-Inter 3-3, Lazio-Pisa 2-1. Oggi si giocano alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, mentre alle 20.45 le sfide per la Champions e l'ultima retrocessione.
1: Andiamo ai motori con la Formula 1. Russell su Mercedes scatterà dalla pole position nel Gran Premio del Canada che si correrà questa sera alle 22 ora italiana. Il pilota britannico ieri ha vinto la sprint race. In prima fila anche l'altra Mercedes di Antonelli, quinta e ottava in griglia di partenza rispettivamente, le Ferrari di Hamilton e Leclerc.
0: Chiudiamo con il ciclismo. Jonas Vingegaard vince la 14ª tappa del Giro d'Italia, la Aosta Pila di 133 km, e si prende anche la maglia rosa. E quinto al traguardo gli italiani Piganzoli e Pellizzari. Oggi la 15ª frazione Voghera-Milano. Per le news è tutto. Il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Una buona domenica da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale porterà tempo stabile, soleggiato e un clima tipicamente estivo, specie al centro-nord, con temperature massime che toccano i 31-32 gradi in Val Padana. Un po' di variabilità al sud, al pomeriggio qualche acquazzone o breve temporale sui rilievi interni di Calabria e Sicilia. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Wolf Alice. Adesso attenzione, perché noi stiamo andando a provare per voi tutti i metodi contro il singhiozzo. Forse lo avrete anche sentito mentre leggevamo le news. Ho cercato di stare il più tranquilla senza farlo notare possibile, però ogni tanto usciva.
1: No, bellissimo, bellissimo. Allora, il primo metodo da quest'altra parte, insomma, da Roma, era: Juliet, prova con la filastrocca che mi ha insegnato nonna. Ecco, adesso te la trasmetto anche a te, cara singhiozzo. Mio singhiozzo, va nell'acqua, va nel pozzo, va nel cuore di chi mi ama. Se non mi ama, se lo tenga. Ah no, se mi ama, se lo tenga, quindi a lui, sì. se non mi ama, me lo renda.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Detta con una certa cadenza, si dice che, insomma, questa filastrocca funzioni per far passare il singhiozzo, perché ci sarà un metodo scientifico, abbiamo detto, che non vogliamo mettere come ricerchino.
0: No, ovviamente. Sia mai, lungi da noi, presto. Altrimenti poi ci dobbiamo anche, capito, perché le nostre ricerchine sono quelle che fanno acqua da tutte le parti. Questa è scienza provata, perché dietro io sono convinta ci siano delle questioni di respirazione, e allora se respiri in un certo modo, ripetendo la filastrocca, dovrebbe passarti. Poi abbiamo provato il metodo aereo, esattamente come quando ci sono i film e vomitano nei sacchetti di carta. Lau mi diceva: bisogna respirare nei sacchetti di carta. Io quello della brioche ci ho provato, e il singhiozzo.
1: Non di plastica, aspetta, specifica, non di plastica.
0: Non di plastica. Secondo me qui abbiamo sbagliato, perché il mio è mezza plastica e mezza carta.
1: È tipo quello del pane, no? Che adesso che vedi che cosa c'è dentro, però poi l'involucro è di carta attorno.
0: Esatto, quindi...
1: E quindi c'è quella parte di plastica che ti fotte.
0: Niente, non ha funzionato questo coso. Adesso, non lo so, dobbiamo provare. Ah no, ho tenuto il respiro, non ha funzionato, manca solo lo spavento.
1: 10-20 secondi, ecco, fai entrare qualcuno. No, adesso chiamo io su direttamente reception. Dico, fate entrare qualcuno in studio. Non so chi ci può essere su, che spaventa.
0: Deve far paura, però. Ma basta anche che squilli il telefono e ci siano determinati numeri che compaiono, quello già fa paura.
1: Bene.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Radio Freccia.
4: 7:21 sfrecciati, nella nostra mattina si parla di matrimoni, perché sono tantissimi quelli che stanno iniziando a sposarsi adesso. Maggio è il mese in cui si apre la stagione, ma soprattutto si considerano i dati, perché dati alla mano, lo sappiamo, sono sempre meno le coppie che scelgono di sposarsi, anche perché in tanti casi i prezzi sono molto elevati e quelli che invece ancora decidono di sposarsi devono trovare risorse che possono provenire da diverse origini, per esempio dei risparmi, finanziamenti. Allora ne parliamo con voi al 366-663-4466 per capire come avete finanziato eventualmente il vostro matrimonio e se sia ancora possibile sposarsi con poco e soprattutto quantificare quanto può essere poco.

0: Matrimonio quanto ci costi? Questa è la domanda da cui siamo partiti stamattina e molto spesso la risposta è troppo ed è per questo che tante coppie non si sposano. Dati alla mano però sono anche andati a cercare di capire quanto costano le singole voci di spesa che compongono un matrimonio e soprattutto da dove si attinge per poter far fronte a tutte queste spese. Ecco, il 49% delle coppie intervistate parla di risparmi generici, poi si scende poco sotto ai regali degli invitati, quindi ritorna quell'idea di farsi finanziare il matrimonio dagli ospiti, amici e parenti che danno soldi solo per l'11%, pagamenti vari ricevuti con carta di credito si scende ancora, prestiti e pagamento a rate è la cosa minore, però comunque torna e sale la questione finanziamenti per sposarsi.
1: Eh sì, quindi i costi sono molto elevati, tuttavia ci sono delle soluzioni low cost. Una su tutte, che poi ovviamente è la soluzione principale, è quella di ridurre il numero di invitati, optando poi per aperitivi e buffet per quanto concerne il pranzo o la cena, e in questo modo si può risparmiare fino al 60% della spesa. Poi c'è chi decide invece di seguire la strada del festeggiamento fai da te quando inviti le persone a casa, magari organizzando un party in giardino, e qui il risparmio può essere del 42%, sempre dati alla mano. Altre voci di spesa su cui si può risparmiare sono le bomboniere e le partecipazioni fai da te, che valgono ben meno 65% sui costi dedicati. E un'altra cosa su cui tantissimi non vogliono rinunciare è il reportage foto video, perché tantissimi sposi optano per un reportage professionale, però anche lì si può risparmiare. Più tardi poi vediamo gli altri mezzi per risparmiare sulla propria cerimonia.

0: Matrimonio quanto ci costi potrebbe essere appunto il titolo della nostra rubrica d'attualità di oggi. Prima stavamo parlando di quelle che invece sono le soluzioni per ovviare ai costi del matrimonio, ai costi molto elevati appunto. Uno fra tanti è quello del reportage foto video, magari fatto gestire dai propri invitati. Un'altra soluzione invece è quella del matrimonio in trasferta, ossia quella di partire per il proprio matrimonio accompagnati soltanto dai testimoni, una tendenza che riguarda, dati alla mano, tra il 9 e l'11% delle coppie, che però risulta essere in aumento. In questo caso l'abbattimento dei costi dovrebbe essere garantito, quindi questa è l'unica soluzione tra le tante in cui forse si risparmia.
1: Anche perché i costi, dicevamo, sono veramente elevati, anche se leggendoli fuori onda le varie voci di spesa, noi le riteniamo addirittura basse rispetto a quello che potrebbe essere la realtà dei fatti. Quindi eventualmente fateci sapere 366-663-4466 come vi siete gestiti, cioè dove avete trovato i fondi per sposarvi e se queste cifre vi risuonano in qualche modo. Catering 12.000 euro, abiti e scarpe 2.000, a noi sembra poco, vuol dire che in teoria in media spende 1.000 lui e 1.000 lei, molto poco. Affitto location 3.000, foto e video 3.000, costi organizzativi 1.000 euro, musica, luci, scenografie varie 2.000, bomboniere 400 euro, anche qua può essere un po' pochino forse. Mm-mm, trucco sì. E acconciatura 250 euro, ma se si va proprio sul base, inviti e partecipazioni 150 euro, per un totale comunque di 23.800, che a noi sembra molto una base da cui partire, e non sono già pochi soldi. Bisogna fare tutto un ragionamento anche sul fatto che i matrimoni costano anche per gli invitati.

0: Radio Freccia.
1: 7.39 sfrecciati, continuiamo a parlare di matrimonio e costi e effettivamente ci arrivano un po' di messaggi, anche Jasmine lei ironizza, dice ma questi sono i prezzi di almeno 50 anni fa, adesso è tutto più caro, tanti stanno andando in questa direzione, al 366-663-4466 e ci arrivano anche dei messaggi di wedding planner.
2: Sì, perché è vero, riguardo questa cosa dei wedding planner sicuramente ci dicono questi sono costi che risalgono addirittura a 30 anni fa, perché dati alla mano poi siamo andati a curiosare a vedere quali sono i costi effettivi, si parla di un aumento fino a 118.000 euro.

0: I Guns N' Roses, continuiamo a parlare di matrimoni, lo stiamo facendo con voi al 366-6344-66. C'è Eva che ci scrive: io mi sono sposata in comune e ho fatto una festa intima con amici stretti e parenti stretti. La spesa totale è stata non sopra i 5.000 euro. Prima parlavamo appunto di soluzioni low cost, ovviamente non è la scoperta dell'acqua calda da un certo punto di vista, però questa è una delle tante soluzioni. Poi c'è chi ci manda anche dei vocali. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno Sfrecciati. Un mio conoscente sta organizzando il suo matrimonio e fino a tempo fa non riusciva a trovare location, chiesa, nulla, non riusciva a trovare persino

0: persino le bomboniere erano difficili da trovare. E improvvisamente, con una wedding planner che si è materializzata improvvisamente, è riuscito a trovare tutto ciò che serviva, con dei costi raddoppiati rispetto al preventivato, ovviamente.
1: Questo è il rischio, ovviamente, perché comunque c'è un lavoro di una persona che deve essere retribuito. E anche prima, stimando i costi, le wedding planner non costano poco. Ma dicevamo che il matrimonio è un costo anche per chi partecipa, perché dati alla mano, anche qui fonti relative ai vari portali, per esempio, che organizzano o che danno informazioni sui matrimoni, il conoscente normale sborsa dai 100 ai 120 euro, un amico stretto dai 150 ai 200, per l'invito di coppia dai 200 ai 250, i parenti stretti si sale ai 200-250, sempre più o meno come l'invito di coppia, e il testimone può andare dai 250 ai 300 euro, poi si deve mettere vestito, oltre che il regalo, lo spostamento, un tot di cose. Effettivamente è un attimo che la cifra lievita. Ce lo state raccontando, ci stanno arrivando effettivamente tanti messaggi al 366-663-4466, continuiamo a leggerli tutti tra pochissimo, anche ad ascoltare i vostri vocali.

0: Ok, tanti messaggi che ci stanno arrivando, 366-663-4466, sono più o meno sullo stesso nostro scetticismo rispetto alle cifre che sono state indicate dalle stime che vi abbiamo appena raccontato, cioè sembra essere tutto troppo basso. Cioè Sabrina, lei dice, io non so nelle altre regioni, ma in Puglia sotto i 40-50 mila euro per un matrimonio non si riesce ad andare per lo stesso numero di invitati, quel centinaio di cui più o meno si parlava prima. Lo stesso precisa lei anche per la busta degli invitati, cioè tendenzialmente ci si aspetta che sia molto di più. Anche qui il dibattito è aperto sulla questione del fare la scommessa, spendere un tot e aspettarsi che gli invitati ripaghino sostanzialmente il matrimonio oppure no, perché lì ci sono diverse filosofie. Da un lato gli invitati che dicono effettivamente noi diamo quello che possiamo e poi è la scelta degli sposi quanto fare le cose in grande, dall'altro c'è sempre quel rapporto del almeno un minimo uno se lo aspetta.
1: Sì, poi ci sono quegli invitati che cercano di capire prima che tipo di matrimonio è, così da valutare anche la spesa. Sì, cioè Dani da Milano poi che ci scrive, io sono sposata da 40 anni, sposata a 22 anni, sarò all'antica, ma chiedere soldi nella partecipazione alle nozze allegando il numero di IBAN o invitare le persone tramite WhatsApp per me è di cattivo gusto. Ecco, poi ci sono varie scuole di pensiero anche rispetto a questo, cioè chi ancora è legato alla lista nozze, no?
0: Sì. Ma anche per esempio le partecipazioni in tanti casi sono percepite oggi non solo come dispendiose ma anche come poco eco-friendly, perché nella maggior parte dei casi sono degli inviti che poi verranno cestinati. Se Vero. Uno è un minimo bravo a livello grafico, si destreggia bene, ci sono anche tante coppie che scelgono di creare un sito internet ad hoc dove inserire tutte le informazioni e è ovvio, è più digitale, è meno classico, però può essere effettivamente un bel risparmio.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 7.55, chiudiamo questo momento di attualità e lo facciamo con una vostra testimonianza diretta. Buongiorno.
2: Buongiorno Frecciati. Guarda, io sto rientrando proprio adesso da un matrimonio. Ho sposato mio nipote in Calabria, io sono abito a Milano, e la cifra è stata non indifferente.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia.
2: 8 in punto, ci siamo sfrecciati ancora, buongiorno, ancora Rock Morning Weekend Edition con Juliet Lao, ancora per un paio d'ore insieme, sento Juliet che è arrivata
3: col fiatone, ma qui neanche il caffè ci fanno prendere, ci devono raccontare che allora andateci, perché il minimo che potete fare è andare, dopo che mi hanno fatto correre per dire che il 31 di maggio al centrale del Foro Italico dove c'è e Samurai J e questo e quello e quell'altro, andateci.
2: Ecco appunto, andate. Ma sai che infatti sono arrivata anch'io, ho detto oddio, ma già ci siamo, già sono le 8, non ho fatto in tempo a bere il caffè, però adesso insomma recuperiamo tutto. Anche in questa terza ora del Rock Morning Weekend Edition torniamo con il momento ricerchina tra pochissimo e poi tra un po' verso le 8:40 le dediche richieste. Subito Friday I'm in love, The Cure.

0: Le 8 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Nella notte italiana un ragazzo di 21 anni ha fatto fuoco all'esterno della Casa Bianca, ferendo gravemente una persona. Il giovane, che aveva disturbi mentali ed è stato ucciso dagli agenti dell'FBI, diceva di essere Gesù e sui social scriveva di voler far male al presidente Trump. Nel passato aveva avuto scontri con la polizia.
0: Secondo l'agenzia di stampa Axios, l'accordo sulla pace tra Stati Uniti e Iran, prossimo alla firma, prevederebbe una proroga di 60 giorni della tregua. Lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e Teheran potrebbe vendere liberamente il petrolio. Previsti anche negoziati sul nucleare iraniano e lo stop alla guerra di Israele in Libano.
1: È di almeno un morto e una quarantina di feriti il bilancio provvisorio di un massiccio attacco russo con droni e missili balistici Oreshnik registrato nella notte su Kiev. La notizia è stata diffusa dai media ucraini, che hanno precisato che ci sono stati danni a molti edifici della capitale, tra cui una scuola.
0: Torniamo in Italia. Sono più di 6 milioni gli italiani chiamati al voto oggi e domani per le elezioni amministrative, che interesseranno 895 comuni, di cui 121 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e 18 capoluoghi. I seggi saranno aperti in questa domenica fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Oggi si chiuderà la Serie A 2026. Si inizierà alle 15 con Parma-Sassuolo, alle 18 poi Napoli-Udinese, alle 20:45 le gare per la qualificazione alla Champions League e per evitare la retrocessione.
0: La Formula 1, Russell su Mercedes scatterà dalla pole position nel Gran Premio del Canada, che si correrà questa sera alle 22. Il pilota britannico ieri ha vinto la Sprint Race, in prima fila anche l'altra Mercedes di Antonelli.
1: E per il ciclismo, Jonas Vingegaard vince la 14ª tappa del Giro d'Italia, la Aosta Pila di 133 chilometri, e si prende la maglia rosa. Per quanto riguarda le news è tutto, torneranno tra circa un'ora. Adesso il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona domenica da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale porterà tempo stabile, soleggiato e un clima tipicamente estivo, specie al centro-nord, con temperature massime che toccano i 31-32 gradi in Val Padana. Un po' di variabilità al sud, al pomeriggio qualche acquazzone o breve temporale sui rilievi interni di Calabria e Sicilia. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Rescue Me, quello che potremmo urlare anche noi la mattina, salvateci da tutti i nostri malesseri, malanni e quant'altro, ma è arrivato il momento della nostra ricerchina e effettivamente si parla un po' di scialuppa di salvataggio, se vogliamo metterla da questo punto di vista, perché una volta tanto hanno speso i soldi, secondo me, in maniera positiva, costruttiva, perché si parla di rock.
1: Esattamente, perché secondo uno studio esattamente i Linkin Park sarebbero la band migliore da ascoltare per ridurre ansia e stress. Questa è la ricerchina di oggi.
0: Ok, allora, secondo me l'ha fatta un non rocker.
1: Infatti.
0: Ma perché è semplice la questione, cioè ti puoi permettere di giudicare qualcosa a livello di, per esempio, BPM, costruzione, mood, determinati parametri musicali, se non sei così amante del genere, perché se hai un legame affettivo con una determinata band o qualcos'altro, ecco che ti cade proprio tutta la ricerchina sotto i piedi. Però buono sapersi, perché mi avessero detto che bisognava ascoltare Shiva per ridurre ansia e stress, a me un attimino un colpetto sarebbe venuto, mi veniva l'ansia doppia, altro che ridurmela. Mi dicono i Linkin Park, sono contenta.
1: Eh sì, anch'io sono contenta, però è abbastanza specifico poi, abbastanza generalista poi il motivo di questa ricerchina, perché dicono che proprio secondo uno studio americano, ascoltare i Linkin Park aiuterebbe molte persone a scaricare appunto tensione, stress, perché è una cosa legata all'energia, ai testi emotivi della band, a quelle sonorità intense, e quindi risulta essere una vera e propria valvola di sfogo per milioni di fan. Ma secondo me in generale ascolti un gruppo rock, ti carica e quindi ti sfoghi, a parte Linkin Park, ok, li amiamo, per carità, però insomma in generale sarebbe bello chiederlo a loro magari.
0: Adesso ci ragioniamo un attimo e magari troviamo il modo di fare una specie di classifichina, di elenco tutto vostro, di quella band che vi sa di casa, a cui ritornate anche nei momenti proprio peggiori di ansia, stress, depressione e quant'altro.

0: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
6: Radio Freccia.
7: 8:18 sprecciati, siamo partiti da una ricerchina che una volta tanto ci è piaciuta veramente, abbiamo detto no, questa è seria perché si parla di musica, si parla di rock, di Linkin Park, sembrerebbero essere la band che più di tutte è il rimedio a ansia e stress, però abbiamo detto da rocker quali siamo, ognuno ci mette il suo a livello emotivo, cioè quella band, quel cantante che anche nei momenti peggiori dove magari non hai nemmeno le forze di andare a scoprire qualcosa di nuovo, dici ritorno lì perché mi fa stare bene.
8: Sì, per esempio, ecco, riguardo i Linkin Park, Mauro ci dice: Chester ha salvato tantissime vite, purtroppo non ha salvato se stesso, quindi non è tanto il genere a farlo quanto il mix di dolore ed energia provato in ogni sua canzone, è catartico. Quindi continuiamo invece con voi a capire quali sono le vostre band di riferimento. 366 663 4466, per esempio, per me una è questa.

0: Cochise, gli Audioslave. Tra l'altro stavamo ricordando anche qualche giorno fa, appunto il 18 maggio, l'anniversario della morte di Chris Cornell. Ecco, un altro di quei personaggi come Chester Bennington che effettivamente hanno un po' un effetto catartico, perché raccontano quel dolore e poi tantissimi dei nostri ascoltatori, tantissimi fan in generale comunque si ritrovano in certi racconti. Però stavamo parlando con voi rispetto a quelle che sono le vostre band di riferimento, quelle band che ascoltate quando avete bisogno di tirar fuori lo stress, non so, insomma, vedete voi, cioè, ci stanno arrivando diversi messaggi, poi al 366-663-4466, no Juliet?
1: Esattamente, si continua a fare un elenco di band, di cantanti, perché c'è qualcuno che proprio scrive anche direttamente: Crosby, Stills and Nash & Young, Our House, boom, Angelo, dritto, preciso. Karin dice: The Cure, buona giornata. Ormai è diventata una specie di lista della spesa, sì. Però ci fa capire effettivamente quanto possano essere diversificati i gusti dei nostri sfrecciati. Qualcuno aggiunge anche delle motivazioni, cioè per esempio Stefano diceva: io sono molto legato ai Metallica perché è una band che, nonostante abbia avuto due perdite, continua ad essere il gruppo più seguito al mondo, quindi lui dà anche una sorta di spiegazione. Se io dovessi pensare a me stessa, sì, è abbastanza banale, ma sapete benissimo dove posso tornare, okay, nei momenti di sconforto. Dico, si oscilla tra Bon Jovi e Green Day probabilmente, poi per il resto sai, uno spazia, ma quando hai anche energie mentali da dedicare a scoprire nuove cose, perché l'orecchio è abituato a certe sonorità, sì, sono quelle che ti fanno dire ok, almeno qui non devo fare niente, non devo metterci energia, risorse mentali, e allora torni sulle band che abbiamo citato dei nostri sfrecciati, nel mio caso appunto Green Day, Bon Jovi. Però magari ce ne sono altre, oppure si va anche su altri generi, perché no?
0: Perché no? Intanto però ci ascoltiamo questi, va, The Killers, Human.

0: Ecco, vedi, dicevamo prima, non è scontato che anche chi ama il rock poi nei momenti di stacco totale, di distensione totale, scelga sempre il rock. Magari c'è qualcuno che ci dice: io nei momenti di ansia, di stress, ripiego sulla classica, non ci sarebbe niente di male. C'è qualcuno che fa delle scelte un po' più particolari, perché dici, ma sono mondi veramente tanto distanti. Luca da Udine, lui si definisce un metallaro ormai con i capelli bianchi, ma ultimamente per scaricare lo stress lui ascolta Kid Yugi.
1: Ah, bene, bene, mi fa venire in mente il film di, l'ultimo film di Sorrentino, La Grazia, in cui c'è a un certo punto il Presidente della Repubblica che ascolta trap, ed è bellissimo, cioè proprio vedi questa divergenza colossale, meraviglioso. Però insomma ci state scrivendo tante altre cose, per esempio c'è Riccardo che ci scrive: per i momenti bui sempre e solo Pink Floyd, quindi ecco, torniamo un po' ai nostri generi.
0: Sì, insomma, poi ci sono i classiconi, sì. C'è Emanuele, lui dice: buongiorno sfrecciati. In momenti un po' particolari io ascolto un album, non una band, un album, The Mirror's Truth degli In Flames, che mi rigenera completamente. Lui ci scrive da Torino. Ivan, lui non sceglie, lui dice: facciamo che io faccio scegliere Radio Freccia, mette sulla nostra radio, perché dice: la musica rock in generale mi regala energia, sa togliermi lo stress anche quando sono a lavoro oppure quando sono a casa. Dice: vabbè, a volte ascolto anche musica italiana, perché comunque sono delle poesie. Beh, nel senso, lungi da noi denigrare certi pezzi, soprattutto della musica italiana.
1: Certo, certo. Ieri sera, per esempio, ero ad un concerto per ricordare la strage di Capaci. Hanno fatto una line-up completamente dedicata poi a De André. Quindi, ecco, vai ad ascoltare poi il cantautorato italiano. È logico che ti fa riflettere da un certo punto di vista, ma poi ci sono quei brani, quei dischi che invece ti portano proprio a rilassarti, a scaricare lo stress.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro. E patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Radio Freccia.
5: 8:35 sfrecciati, mettiamo da parte le band, gli artisti, quelli che vi fanno stare bene, vi fanno rilassare, anche perché adesso non è il momento di rilassarsi, ma di dedicare e richiedere.

E quindi fatelo con noi al 366-6634-66. Mandateci le vostre dediche e richieste. Stavolta non canzoni rock, non dedicate a voi stessi, non dedicate a noi. Per il resto fate vobis. Intanto arrivano i Led Zeppelin.

0: E dopo i nostri cari amici Led Zeppelin, in realtà si va alle dediche richieste, quindi si cambia musica, ci arrivano un po' da tutta Italia come al solito e vanno a parare un po' su tutti i generi. E ce n'è una molto carina, quella di Patti dalla Sardegna. Lei vuole fare gli auguri alla sua nipotina che si chiama Asia per il compleanno e la dedica già parla per sé, nel senso che le dedica Gianna Nannini: ti voglio tanto bene.
1: Oh,

0: raggiungerò.
1: Dai, molto carina.
2: Più chiaro di così che le vuole bene.
1: Gloria da Vigevano ci scrive, stavolta ce la devo fare, aggiunge. Voglio dedicare a mio figlio Alessio di 3 anni perché è la sua canzone preferita, attenzione ragazzi, onda su onda

0: canzoni.
1: Questo bambino cresce un po' come il ritratto di Dorian Gray, cioè al contrario, già vecchio da piccolo, perché se ascolta queste cose, tutto sommato.
2: Speriamo non abbia il capello di Bruno Lauzi, no. Insomma, perché beh, c'è spuglietto un
1: anche
2: po'.
1: Anche no. Angelo dice, ecco, vedi, al nostro paese lucano in declino, destino, dice, ormai di molte vecchie cittadine, ma non di giovani, però citalo, visto che ne hai parlato, dici il nome di questo paesino, lui effettivamente fa un parallelismo, allora Fabrizio De André, la città vecchia.
3: Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino. Quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino.
1: È un quadretto proprio,
2: un bel racconto di Genova, bellissimo. Continuate, 366-6634-466.

0: Kanka Nancy, God Loves Only You, e anche le vostre dediche richieste ama sicuramente, come quella di Letizia che ci scrive: vorrei dedicare a mio marito Fabio, che ci sta portando tutti al mare, la canzone dei Gas Nevada, Mamma dammi la benza.
1: L'hanno presa letterale, dai, per fortuna, la benzina, sì. Anche perché sennò al mare non ci arrivi con quello che costa.
0: Eh sì, prevedo una mattinata nel traffico più che altro ad arrivarci al mare. Anch'io devo andare, quindi
1: mi sa di sì,
0: la vedo brutta.
1: Ma
0: sì,
1: iniziano poi tutti quei weekend, sai, il prossimo pure di ponte. Non parliamone.
0: Capirai.
1: Ivan da Milano: io vorrei tanto dedicare a Gioia, una mia cara amica orientale. Adesso non capisco, però troveremo il nesso logico. Rino Gaetano, sfiorivano le viole.
2: Le mie offrite.

Lo capiremo, lo capiremo. Sabrina da Milano ci scrive aspetta, me lo sono perso, ecco, a Piero per aver scarabocchiato per sbaglio sull'autografo del cantante dei Paradise Lost vorrei dedicare Perdono di Caterina Caselli. Ai ai ai.

0: beh, oddio, soffro più ancora di te, non lo so, sì. Dopo che lui si è visto scarabocchiato neanche fosse la lista della spesa, il pezzettino di carta con l'autografo, eh.
1: Ma ti immagini, hai un pezzetto di carta, una penna, devo fare la prova della firma, provo qui, no, su quello no, maledetta.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:51 sfrecciati, è arrivato il momento dove, sai, quelli bravi ti dicono allaccia le cinture perché si chiude col botto. Ecco, Jessica, io vorrei dedicare a mio marito per ricordargli che il passo dal rock and roll al baby dance è un attimo. La canzone quella di Carolina Benvenga e il topo tip, boom boom cia cia, è questa.

0: fare, Carolina? No, no, io resto qua. Che salsa, che spiaggia. No, no, preferisco restare qui in questo studio, in questa caverna fino alle 10 con la buona musica, quella che ci piace, tipo gli Offspring. Che dici? Ce l'ascoltiamo un po', magari in questo cambio d'ora, così ci rilassiamo noi con gli Offspring.
1: Serve, dopo Carolina Benvenga, serve, che non c'è mambo, non c'è merengue, non c'è salsa che tenga, non c'è topo tip, ci sono gli Offspring.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
0: Radio Freccia.
2: Le 9 in punto sfrecciati, ormai mattina inoltrata perlomeno per quello che riguarda la nostra sveglia e quelli che si svegliano presto come noi, ma dicevamo, tanti che si stanno muovendo, direzione mare, direzione campagna, direzione montagna, si va un po' in giro, dai, il tempo è bello, uno cerca di svagarsi anche magari spendendo poco, dici mi faccio due panini e faccio una scappata al mare, no Lau?
3: Eh sì, quello che farò io oggi, appena uscita di qui, tra un'oretta in cui noi comunque continueremo a parlare con voi. 366-634-466, lo sapete, è il numero. Tra pochissimo torna la rubrica What a Story con la sottoscritta, l'avevamo detto prima, parleremo dei Futurehead, una band che viene dall'Inghilterra, quindi primi anni 2000, e poi parleremo anche di finanza con la nostra Pecuniami. Subito arrivano i Radiohead con Justin.

0: Le 9 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Nella notte italiana un ragazzo di 21 anni ha fatto fuoco all'esterno della Casa Bianca ferendo gravemente una persona. Il giovane, che aveva disturbi mentali ed è stato ucciso dagli agenti dell'FBI, diceva di essere Gesù e sui social scriveva di voler far male al presidente Trump. Nel passato aveva avuto scontri con la polizia.
1: Secondo l'agenzia di stampa Axios, l'accordo sulla pace tra Stati Uniti ed Iran, prossimo alla firma, prevederebbe una proroga di 60 giorni della tregua. Lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e Teheran potrebbe vendere liberamente il petrolio, previsti anche negoziati sul nucleare iraniano e lo stop alla guerra di Israele in Libano.
0: È di almeno un morto e una quarantina di feriti il bilancio provvisorio di un massiccio attacco russo con droni e missili balistici Oreshnik registrato nella notte su Kiev. La notizia è stata diffusa dai media ucraini, che hanno precisato che ci sono stati danni a molti edifici della capitale, tra cui una scuola.
1: Torniamo in Italia. Sono più di 6 milioni gli italiani chiamati al voto oggi e domani per le elezioni amministrative che interesseranno 895 comuni, di cui 121 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e 18 capoluoghi. I seggi saranno aperti in questa domenica fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.
0: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Oggi si chiuderà la Serie A 2026. Si inizierà alle 15 con Parma-Sassuolo, alle 18 poi Napoli-Udinese, alle 20:45 le gare per la qualificazione alla Champions League e per evitare la retrocessione.
1: La Formula 1, Russell su Mercedes scatterà dalla pole position nel Gran Premio del Canada che si correrà questa sera alle 22 ora italiana. Il pilota britannico ieri ha vinto la sprint race. In prima fila anche l'altra Mercedes di Antonelli.
0: E per il ciclismo Jonas Vingegaard vince la 14ª tappa del Giro d'Italia, la Aosta Pila di 133 km, e si prende la maglia rosa. Per le news è tutto, ora il meteo.

0: Radio Freccia. Meteo.
1: Una buona domenica da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale porterà tempo stabile, soleggiato e un clima tipicamente estivo, specie al centro-nord, con temperature massime che toccano i 31-32 gradi in Val Padana. Un po' di variabilità al sud, al pomeriggio qualche acquazzone o breve temporale sui rilievi interni di Calabria e Sicilia. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

You Me at Six con Give, e restiamo in Inghilterra per la puntata di What a Story di oggi per parlarvi di una band che ha letteralmente incendiato la scena indie rock britannica dei primi anni 2000. Stiamo parlando, come dicevo, dei Future Heads. I Future Heads sono un quartetto nato nel 2000 a Sunderland, nel nord dell'Inghilterra, località nota per il suo accento, il cosiddetto Machem. Questo Machem è un accento molto stretto e marcato, tant'è vero che durante un primo concerto dei Future Heads negli Stati Uniti, un fan americano pare che si sia avvicinato alla band convinto che stessero cantando in un'altra lingua, perché effettivamente non riusciva a capire una singola parola di quello che cantavano. Per quanto riguarda il genere e le influenze di questa band, sicuramente il genere di riferimento è il post-punk revival.

possiamo dire fatto di chitarre taglienti, ritmi molto serrati, e ciò che li caratterizza maggiormente sono questi pazzeschi intrecci vocali a quattro voci. Tra le loro influenze però ci sono band storiche della New Wave come i Gang of Four, ma la cosa assurda è che persino Noel Gallagher degli Oasis una volta andò da loro per dirgli testualmente che erano una delle band più strane che avesse mai sentito. Il loro disco influente è il cosiddetto disco della svolta ed è il loro omonimo album di debutto, ovvero The Future Heads, uscito nel 2004, un vero e proprio concentrato di adrenalina da 35 minuti totali. Pensate che la sera della prima data del mitico tour promozionale di Enemy, il frontman Barry Hyde prese della pappa reale per darsi energia prima del concerto, ma purtroppo rischiò di non salire più sul palco perché finì dritto in ospedale a causa di una violentissima reazione allergica. Quindi da quell'album ci ascoltiamo Hounds of Love.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte.

0: con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 9:18, ancora Rock Morning Weekend Edition con Juliet Lau fino alle 10, ma attenzione sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Alice Cooper, quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest.
5: Vedi che vi troviamo delle attività da fare così, anche la domenica mattina, per tenervi svegli e attivi. No, a parte questo, domeniche fuori porta, dicevamo Lau può andare al mare, un bel panozzo, io andrò in Oltrepò, zona meravigliosa, a trovare amici, ognuno si muove un po' come può, anche con un budget tutto sommato, dicevamo, limitato. Ci sono però anche delle nuove mode. Avete presente il campo dei tulipani? Ecco, tulipani non è più stagione, però si sono inventati delle cose simili con della frutta. Adesso vi spieghiamo.

0: attività domenicali per staccare. Stiamo facendo con voi un po' il planning della giornata, dove andare, cosa fare in base anche a dove siete. Ecco, tra le tante cose che vanno di moda sono instagrammabili, però sono anche carine, perché dici c'è del genio dietro. C'è comparsa questa idea a Milano, Parco Nord, quindi siamo in una zona precisa, magari lo replicano anche in altri punti d'Italia, ma noi al momento non lo sappiamo, in caso ditecelo voi, e anche il nome è già tutto un programma, Ciliegiami.
1: Ecco, voi potete andare in questo posto e banalmente raccogliere delle ciliegie per il mero costo di 10 euro.
0: Ah sì, tutto sommato noi dicevamo, vabbè, sì, c'è l'esperienza dentro, come anche i campi dei tulipani che vanno moltissimo. È ovvio, non è a buon mercato l'esperienza, però ci metti la foto, ci metti il pomeriggio passato a fare qualcosa. Tutto sommato dici, budget limitato, 10 euro ci può stare. È una cosa carina, sì, ieri e oggi, quindi poi finisce. E intanto porti a casa le ciliegie, che anche lì dicevamo esattamente dopo la benzina probabilmente ci sono le ciliegie, poi vengono le castagne di pari passo.
1: Porca miseria, anche perché qui parla proprio 10 euro al cestino, da un chilo circa ti porti a casa, sì. Per i bambini invece 5 euro al cestino da 500 grammi, quindi dai, un po' meno, giusto la
0: ma
1: metà.
0: Sì, anche perché il bambino non è che poi fargli fare il piccolo sherpa col cestino di vimini pieno di ciliegie, no.
1: Anche perché una ciliegia tira l'altra, quindi...
0: capito, e poi è un attimo che finisce a fare la gara di sputo del nocciolo. Infatti. Ma questo è un altro discorso, un po' meno fine, ma per tornare verso quello che ci caratterizza da rocker.
1: Infatti, no,
0: tanti invece ripiegano sugli agriturismi, o meglio ripiegano come se fosse un ripiego, visto che ce ne sono alcuni anche molto chic. Esci, scappi dalla città, che può essere Milano, Roma, Firenze, ma qualsiasi città, perché inizia a fare veramente caldo, e dici dove vado? Vado fuori nel verde, sulle colline, magari alcuni hanno anche la piscina. Può essere un'idea carina, Langhe, anche in quelle zone lì.
1: Bello, bello. Infatti sì, raccontatecelo un po', dove andate, e soprattutto dateci anche qualche consiglio riguardo questi agriturismi, che Juliet la vedo bella propensa ad andare.
0: Adesso facciamo proprio coming out. Io devo prenotare per il compleanno, mi serve un agriturismo a un'ora massimo di distanza da Milano, pranzo della domenica, possibilmente con accesso alla piscina, che poi ti schianti lì e fino a sera non ci pensi.

0: Brian Chatten con Fairless, comunque altro che ciliegie, qui ci propongono delle vere e proprie experience. Senti qua Federico.
1: Se volete, io ho 2000 metri quadrati di terreno da tagliare il prato e gratis l'esperienza, esperienza fantastica, e se volete potete portare via pure l'erba. Chili di erba gratis, tutto per voi. Se volete,
0: se vogliamo,
1: ci si può sentire.
2: Capito? Lui fa lo splendido,
0: non insiste però,
2: ma non ha capito forse il valore che per tanti può avere quest'erba, perché se uno ha una stalla, la gente che fa fieno e tu gli dici guarda che io ne ho un tot, tu li hai sistemati per una buona parte della stagione invernale, non te la giocare così come se niente fosse.
0: No, infatti.
2: Poi tanti altri invece ci stanno dando effettivamente nomi di posti, perché io ho detto vabbè, sto pensando dove andare per il compleanno, sai, dici voglio fare una bella tavolata in un agriturismo, una cascina, una cantina, un qualcosa dove d'estate ti metti lì, fa bello caldino, un posto magari un po' scicchino, carino. Mm-hmm. Federico è lanciatissimo, lui mi ha fatto scoprire questo posto in provincia di Novara, con Turbia, dove dice se vi piace la carne c'è una bella soluzione. Fabio mi ha proposto un nome che mi hanno già segnalato in tanti, quindi non capisco se sono molto bravi a livello di marketing o se effettivamente sto posto, ma Fabio chiedo per non fare troppi nomi che poi noi li leggiamo ma non è che possiamo fare pubblicità, o tutti o nessuno. Ma non è un po' inflazionato? Cioè non è che rischio di arrivare, c'è un sacco di gente, poi sai, un tavolo sopra l'altro, facciamo come i bus, quelli a più piani. No, ho il dubbio, perché...
0: No, beh, infatti, secondo me dovresti provare, telefonare, andare a fare un sopralluogo, capire di cosa si tratta, a questo punto ti togli il dubbio.
2: Vedi l'intelligenza.
0: Sì, guarda.
2: Vado, faccio la prova a menù, mi scofano tutto quello che mi pare, poi torno anche con gli invitati.
0: Tipo i matrimoni, capito? Che vai a fare la prova menù prima, così capisci dove stai andando. Comunque, vabbè, meraviglioso. Questa domenica offre tantissime esperienze, ce l'avete proposte anche voi. Noi continuiamo con la musica. Noah Kahan con Doors.

0: Radio Freccia.
1: 9.36 sfrecciati, è un attimo che si passa dal business del cosa facciamo la domenica al business quello vero, perché tra pochissimo si collega con noi la nostra Ami Pecuniami sui social, e con lei ogni domenica si fa un po' il punto della situazione a livello economico, si parla di finanza, lo facciamo sempre in parole povere, come ci contraddice, è il mood nostro.
2: Eh sì, anche perché se state andando in macchina per fare la vostra gita fuori porta, chissà che magari vi troviate insieme a parlare anche di finanza, però lo fate sempre così, con questo mood, in parole povere. E niente, continuiamo con la musica, tra pochissimo invece ci raggiunge la nostra Ami, Tom Sawyer, Rush.

0: Momento della domenica dedicato a parlare di finanza, ovviamente sempre con la nostra Ami. Oggi tema scottante.
1: Timone, buongiorno a tutti e a tutti. Oggi parliamo della notizia che c'è stata in questi giorni, della proposta di legge, quindi ci vorrà tempo prima anche che si concretizzi, di obbligare le aziende a pagare gli stipendi delle donne su conti in correnti intestati solo alla donna stessa. Questo perché normalmente, cioè statisticamente è provato che le donne spesso hanno un conto corrente cointestato con altri membri della famiglia, più spesso il compagno o il marito. E questa proposta di legge sarebbe volta a evitare la violenza economica, perché di fatto se io ti verso i soldi su un conto intestato solo a te, è più improbabile che qualcuno ritiri tutti i tuoi soldi o utilizzi i soldi senza il tuo consenso. Diciamo che è una norma che ha luci ed ombre, nel senso che non risolverà sicuramente il problema, ma è proprio nel momento in cui si è parlato di questa proposta di legge che si è scatenato il dibattito, nel senso che molti uomini si sono sentiti colpiti sul vivo dicendo: ma come, è mia moglie che gestisce tutti i soldi in casa? E alcune donne hanno detto: sì, beh, non sarebbe male. Quindi cerchiamo di capire innanzitutto cosa vuol dire le intestazioni dei conti e dopo poi facciamo un po' l'analisi del dibattito. Allora, il conto corrente può avere una o più intestatari, per cui il mio nome e il nome di altre persone, e questo significa che i soldi che ci sono su quel conto sono di proprietà delle persone che hanno il nome sul conto corrente. Quindi se il mio stipendio arriva sul conto corrente intestato a me e mio marito, vuol dire che i soldi per la banca sono 50-50 di titolarità. Invece, e però comunque ognuno dei due contestatari può disporne. La delega invece è l'autorizzazione che io do a qualcuno di utilizzare, operare sul mio conto corrente, ma l'intestazione resta a me.
0: Queste sono delle precisazioni che sono sempre molto utili. Ami, resta con noi perché è il tempo di un pezzo di Lenny Kravitz e torniamo a parlarne.

0: Lenny Kravitz, torniamo in collegamento con la nostra Pecunia. Mi stavamo parlando di una proposta di legge per incanalare lo stipendio delle donne su un conto intestato solamente a loro. Dove andiamo adesso?
1: Allora, adesso torniamo al discorso delega cointestazione. Quindi se io tolgo la cointestazione non c'è un problema, cioè a quel punto io apro un conto corrente intestato solo a me e ci dovrei operare solo io, però in realtà potrebbe essere che io dia la delega comunque al mio compagno e quindi lui potrà comunque disporre dei miei fondi, quindi già questo azzoppa un po' questa proposta di legge. Resta comunque il fatto che la delega si può mettere e togliere, quindi in una situazione di disagio potrei anche decidere di togliere la delega al compagno e quindi poi disporre in autonomia dei soldi che ci sono su questo conto. Poi c'è tutto il discorso, secondo me questa è una normativa interessante, utile per quanto, cioè, usiamola, se dovesse passare va bene, però non va a risolvere il problema della vera disparità, che è la differenza di entrate fra uomini

0: uomini e donne, e la distribuzione delle spese nell'ambito della famiglia. Molto spesso le donne si fanno carico di più spese a fronte di un reddito minore legate alla famiglia rispetto ai compagni. Quindi cosa succede? Le donne risparmiano di meno. E non c'è la perequazione o comunque il riparto di questi soldi e gli uomini risparmiano di più. E quindi a questo punto cosa succede? È qua il problema. Cioè, se io non ho risparmi, non ho indipendenza, non ho possibilità di scegliere, non ho possibilità anche di decidere di andarmene o non posso disporre dei miei soldi come voglio. Quindi in realtà la vera tutela dalla violenza economica parte nell'ambito della gestione del denaro di casa. Quindi molto spesso le donne anticipano loro magari le spese legate ai figli per comodità, perché sono loro che hanno il carico mentale di occuparsi dei soldi di casa, ma poi non se li fanno ridare dal compagno. Oppure nella gestione anche di un conto cointestato dove si fanno comprare i soldi, alla fine c'è sempre confusione. Quindi in realtà è aumentare la quota di risparmio dove è possibile, compatibilmente col budget finanziario, dà effettivamente la libertà alle donne, non tanto dove vanno a finire i soldi, anche se, ripeto, questa normativa deve passare.
1: Ok, quindi intanto portiamocela a casa. Ami, grazie per essere stata con noi anche oggi. Buona domenica.
0: Ciao, buona
1: Grazie, ciao.
0: domenica.

0: Radio Freccia.
1: Temper City con Self Aware dalla nostra Top 20 alle 9.50, quando è arrivato il momento anche di salutarci. Però quanto sono interessanti questi argomenti che ci propone la nostra Pecunia, mi vero
2: sì,
1: Giulia?
2: Sì, anche perché molto spesso esulano poi solo dall'ambito economico e vanno a toccare, come dice lei giustamente, dei nervi scoperti a livello societario, di percezione anche dei vari ruoli, del bilanciamento delle dinamiche a livello familiare, che la domenica mattina vedete quanti stimoli vi diamo. A parte questo, giusto perché troppi stimoli poi ci fanno bruciare energia, ci mettono fame, noi vogliamo andare al mare, inoltre può a mangiare, a bere, a divertirci sfrecciati. Fatelo anche voi, perché al minimo ci si sente venerdì prossimo.
1: Fatelo con le good vibrations. Ciao a tutti, buona domenica.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
1: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
0: Radio Freccia.
2: E si fecero le 10, buona domenica.
3: Grazie.
2: Beh, direi che detto questo...
3: Noi abbiamo finito, ci vediamo. Buongiorno, buongiorno, ben svegliati, ben svegliate.
2: Sì, anche a voi.
3: Com'è andata la nottata? Com'è andato il sabato sera? Avete festeggiato?
2: Sì, se sì, come? Poi sai, si diramano i diagrammi, no?
3: Se no, perché fai uno schema piramidale?
2: Sì, no,
3: cioè, è già subito illuminati, no. È già subito poteri forti.
2: Che domenica sarà?
3: Che domenica sarà?
2: Beh, innanzitutto senza Max Sebagame, che ha avuto un in previsto.
3: Si scusa tantissimo, si scusa molto, ma oggi purtroppo non riesce ad essere dei nostri. Lo ritroveremo settimana prossima.
2: Ma ci sarà Paolo Roversi alle 11.
3: Sì.
2: Che arriva.
3: Lei è con tanto di maglietta in tema. C'è una Jessica Fletcher al telefono.
2: Che si chiede.
3: Who's dead? Chi è morto? Lo scopriremo intorno.
2: Solo vivendo, però.
3: Intorno alle 11.
2: Quando arriva lui.
3: Cominciamo con questa? Un po' di Blur.

0: Chalmers Man, sono i Blur che alle 10.04 ci portano al nostro primo momento con l'informazione. Nella notte italiana un ragazzo di 21 anni ha fatto fuoco all'esterno della Casa Bianca ferendo gravemente una persona. Il giovane, che aveva disturbi mentali, è stato ucciso dall'FBI, diceva di essere Gesù e sui social scriveva di voler fare male al presidente Trump. Nel passato aveva avuto scontri con la polizia. L'accordo sulla pace tra Stati Uniti e Iran è prossimo alla firma, secondo l'agenzia di stampa Axios, e prevederebbe una proroga di 60 giorni della tregua. Lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e Teheran potrebbe vendere liberamente il petrolio. Previsti anche negoziati sul nucleare iraniano e lo stop alla guerra di Israele in Libano. È di almeno un morto e una quarantina di feriti il bilancio provvisorio di un massiccio attacco russo con droni e missili balistici Oreshnik, registrato nella notte su Kiev. La notizia è stata diffusa dai media ucraini, che hanno precisato che ci sono stati danni a molti edifici della capitale, tra cui una scuola. Veniamo in Italia. Sono più di 6 milioni gli italiani chiamati al voto oggi e domani per le elezioni amministrative, che interesseranno quasi 900 comuni, di cui 121 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 18 i capoluoghi in cui si andrà alle urne, seggi aperti in questa domenica fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Sono rientrate in Italia le salme dei 4 sub morti alle Maldive. Il corpo di Gianluca Benedetti è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il volo è atterrato a Malpensa. Le autopsie saranno effettuate a Gallarate da lunedì. Disagi in vista nel settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale in adesione a uno sciopero generale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di giovedì 28 alle 21 di venerdì 29 maggio. E in chiusura al calcio, oggi si chiude la Serie A 2026, si inizia alle 15 con Parma-Sassuolo, poi Napoli-Udinese, alle 20.45 le gare per la qualificazione alla Champions per evitare la retrocessione, cioè Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Giocate ieri invece Bologna-Inter, finita 3-3, e Lazio-Pisa 2-1. È davvero tutto per il momento, adesso su Freccia ci sono le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tanto sole sull'Italia, specie al centro-nord, con clima praticamente estivo. Le temperature massime infatti superano i 30 gradi in Valpadana e sulle aree interne tirreniche. Soltanto al sud un po' di variabilità, con qualche breve acquazzone o temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia, con temperature più contenute. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 10:14. Johnny's Dream World. Modern Woman.
2: Parla più piano.
3: Buongiorno, sfrecciati. Qui dormono tutti. Ma noi, Freccia, l'ascoltiamo lo stesso. Buona domenica.
1: A basso volume.
2: Sì.
1: Non possiamo fare una puntata
2: tutta a basso volume, 4 ore così. Magari inizialmente, poi dopo
1: aumentiamo gradualmente.
2: Però questa è soft, in effetti si può, si adatta, no?
1: Però fa un po' di acuti.
2: Sì.
1: Non so se sono ottimi.
2: Sentiremo.
1: Vabbè, 366 663 4466.

0: una delle tante frasi divenute poi canzoni che insomma, cito pensando a Dabolema quando sì, certo. Da lunedì a giovedì non ci vediamo.
1: Sì. Soprattutto quando si parla di grammatica e istruzione.
0: E distruzione.
1: Ovviamente adesso negativo perché sì. mi compara, sono
0: compara
1: il comparamento.
0: Un po' di storia, vista la giornata, cominciamo anche così.
1: Cos'è
0: visto
1: questa
0: che...
1: roba? Sì. Ma cos'è sta roba?
0: Non è di che ti sembrava l'inizio. Piave mormorava.
2: Il piave mormorava calma e placida al passaggio.
1: Perché stiamo
2: i primi fanti il 24 maggio.
1: Ok, vabbè, basta, oggi è il 24 maggio. E che storia vuoi fare?
0: Gente, prima guerra mondiale.
1: Prego, prego. Racconti. Dai, che storia? Cosa
0: canto
1: accade?
0: Patriottico italiano che celebrava gli eventi, sembra un po' quello del calcio alle 12:30. Della prima guerra mondiale legati al fiume. Appunto.
1: Questo abbiamo, cioè non è che
0: potete pensare che certo. E basta, mi piaceva che è una data storica. Credo che in tante città italiane, compresa la mia di origine, c'è un corso, da me c'è corso, mi sembra ovviale, 24 maggio.
1: Ah, certo. Certo.
0: Cioè, fa parte di quelle date
1: adesso
0: che...
1: Sai quelle domande dell'amico che è seduto in fondo al tavolo a una cena
0: dopo
1: che
0: aver bevuto, certo.
1: E lui sente, ah, ma perché non c'è una via con tutti i giorni dell'anno?
0: Certo, come dovrebbe essere la targa, scusa. Ah, tu dici dal primo gennaio al 30
1: gennaio. Via no. Primo gennaio.
0: No, non c'è.
1: No.
0: Non c'è.
1: Così gli risponderesti, sì. Basta, non dai una motivazione.
0: Beh, a Milano c'è 22 marzo, per dirne un'altra, certo. Però 24 maggio credo sia più nazional popolare, aperta e chiusa parentesi, scusa.
1: Dobbiamo andare avanti con...
0: No, volevo parlare di videogiochi,
1: via Brombeis.
0: Ma tu ti sottrai, però.
1: Ma non è che mi sottraggo, è che non sono d'accordo con l'articolo.
0: Dopo ne parliamo.
1: Se dobbiamo cominciare subito a fare della polemica.
0: Sterile, così.
1: Sì. Eh sì, proprio.
0: No, volevamo sostituire Max che come detto oggi non sarà con noi parlando comunque. No, però diciamo parlando comunque.
1: È insostituibile. 366-663-4466. Who's dead? Questa è la domanda sulla maniera di Lorenz. Le risposte possono essere tante.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
6: Radio Freccia.
7: 10:31 di questa ridente domenica 24 maggio. Siete, sentite come ride di questa. Siete in compagnia di Double e Lorenz fino alle 14, 24 maggio.
8: Sì. Comunque, Double, via Brombeis era il 27 agosto, non il 24 maggio. Però sì, siamo lì, ma ti faccio l'audio intanto che ho la rabbia che mi monta dentro.
9: Bravo, perché cominciava proprio così. Tra l'altro ho visto qualcuno che si è messo a stampare i cartelli finti in plastica, quindi non
7: con scritto.
9: Con scritto via Brombeis.
7: Per chi non lo conoscesse, cosa cerca questa vicenda? Cosa la...
9: È il video di questo ragazzo che fa il video intanto che gli monta la rabbia, come ha detto l'ascoltatore. Gli arriva questa multa per un passaggio in una zona ZTL in via Brombeis.
7: Ok, ma lui
9: a Napoli non c'è mai stato e, come diceva nel video, tantomeno in moto.

0: Prego.
1: Sì.
0: Yeah.
2: A proposito di date importanti, anniversari, e anche per uscire un attimo dal video dei Wham Club Tropicana, in cui stamattina Double con la sua preziosa camicetta ci catapulta, il 24 maggio è anche il compleanno di Edoardo De Filippo, autore, drammaturgo napoletano che purtroppo, soprattutto su scala nazionale, non si ricorda più. Ti piace un presepe?
3: Secondo me
2: parlare
3: no.
2: Di presepe con l'arrivo del gran caldo è sempre bellissimo.
4: Ti piace?
2: No,
3: no. Ecco, che è un po' quello che accade anche tra me e Dabo. Ti piace? No. È subito estate.
0: Era bello George Michael.
3: Testa e spalle sopra chiunque.
0: Non so con chi poteva sedere allo stesso tavolo.
3: Nessuno, in quel momento nessuno. Mangiava da solo.
0: Vabbè, detto questo,
3: cos'altro? No, Edoardo si dice, aperta chiusa parentesi, compleanno tra l'altro oggi, e poi la finiamo con le ricorrenze anche di Bob Dylan, così citiamo anche lui. Uno dei pochi
0: 85.
3: Per... 1941. Uno dei pochi personaggi in Italia dove tu puoi nominare solo il nome.
0: Certo.
3: E quindi insomma non credo sia così tanto non conosciuto su scala nazionale, direi proprio il contrario.
0: No, lui diceva più che altro non tanto ricordato.
3: Ah, no, no, secondo me
0: più che conosciuto non era tanto ricordato. Vabbè, cos'altro aggiungere a questa puntata che...
3: No, io volevo parlare di videogiochi.
0: È stata già strabiliante fino a questo momento e non abbiamo ancora avuto né l'ospite né le classifiche, per cui cosa aspettarci?
3: Cosa?
0: Davvero non lo sappiamo. 366-663-4466, se anche voi avete votato, fateci sapere.
3: Ah, certo, quali erano le opzioni? Magari li diciamo sui Bastilli.
0: A o B. Fateci sapere.
3: Non c'erano quattro. Non è...
0: Ricordatevi anche di sottoscrivere poi
3: l'abbonamento.
0: La newsletter.
3: Cosa arriva con la newsletter?
0: Dalla Top 20 Fix Your Face, un bel duetto Machine Gun Kelly insieme a Fred Durst. Prima li abbiamo già citati. Laura Palmer. Okay.

0: Radio Freccia.
1: Un quarto d'ora alle 11 e rientriamo piuttosto pacatamente dopo questa canzone, visto che abbiamo cominciato soft. I due del resto lo meritavano.
2: Sì.
1: Appena ascoltati.
2: Sì.
1: Fred Durst e
2: Machine Gun
1: Kelly.
2: Piace fare questi contrasti.
1: Certo.
2: Un po' come fai in cucina.
1: Anche un po' come faccio in campo, così.
2: No, questo però sarebbe un fallo.
1: Vabbè, adesso.
2: Quante moglie ha avuto Bob Dylan?
1: Cosa c'entra?
2: Non lo so.
1: Cosa c'entra?
2: Sì. Quante moglie ha avuto?
1: Non lo so, sicuramente.
2: Perché
1: tanti
2: Bob
1: figli.
2: Dylan non ha ritirato il premio Nobel?
1: Sicuramente tanti figli, quanti?
2: Bob Dylan si drogava?
1: Vabbè, noi volevamo parlare di videogiochi oggi.
2: Paura.
1: No, quello arriva a Roversi dopo alle 11, se no non c'è
2: Vabbè, intanto ci sono i Metallica.
1: Ecco.

0: Ma era meglio ascoltare l'originale. Basta, basta, basta.
1: Rimetti un attimo, scusatelo, vi prego. Che questa ci piaceva, stava no, in realtà faceva così.
2: Non Antola drinking free.
0: Antola col TH. Sì. Basta, questo è.
1: Ma era solo per farti sentire.
0: Perché non Antola? Ma sapevo che ci fosse una frazione anche a Soverato. Abbiamo finito di far ascoltare.
1: Auguri a Rosario.
3: Sì. A proposito di date importanti, oggi mi sposo. Sì, ma niente di serio.
0: Niente di serio.
3: Un abbraccio, Ross da Napoli.
4: Così domani ti sposi.
5: Sì, ma niente di serio.
0: Niente di serio, niente di serio. Auguri.
1: Auguri a Giacomo, anche che ha fatto settanza così. Visto che siamo di compleanno, auguri a Rosario.
6: Cioè, quindi via 24 maggio non basta, è per ricordare non... il giorno del mio compleanno,
1: no,
6: dici?
1: No,
0: dipende.
1: No.
6: Questa notizia di oggi un po' mi rattrista. Comunque oggi è il mio compleanno lo stesso.
1: Sì.
6: Ciao a tutti, grazie.
1: E manco il nome,
0: nelle
1: ha detto.
0: Cose, è bello crederci, credici. Cioè, se tu ti convinci che via 24 maggio sia lì per quel motivo lì, basta.
1: E non per Bob Dylan.
0: Anche perché poi una volta che lo racconti a 3, 4, 10 persone è fatta. La tua cerchia sarà convinta di questa.
1: A cosa hai giocato ieri? Non abbiamo Max, un piccolo.
0: Sono andato al Miami, poi sono andato a un'altra festa, sono andato a letto alle 4, è un miracolo che io sia qui.
1: Ecco. Questo spero l'ANSA abbia scritto tutto per poi battere la notizia su tutti i portali del mondo.
0: Non ho giocato niente, però sto giocando all'Alfa di Subnautica 2.
1: Ecco.
0: Grande, incredibile,
1: sì.
0: Incredibile.
1: Cioè. Voto
0: è un alfa, non si può dare il voto all'alfa. 10.
1: A che punto sei?
0: È un alfa, cioè avrete una versione molto piccola di quello che poi sarà il gioco
1: vero.
0: Vero.
1: E quando esce il gioco vero?
0: Non si sa. Perché mi fai tutte queste domande? Mi stai mettendo sotto pressione.
1: No, quello ci pensa Paolo Roversi. Tra poco arriva, dopo le 11, sarà un'ora con noi per presentare il prossimo libro che esce tra un paio di giorni.
0: Io devo venire qua e mi sento sempre interrogato. Lasciatemi un po' in pace.
1: Are you gonna be my girl?
0: Sì, ci sono i getti sottofondo. Poi chiudiamo con Forest Road dalla Top 20, Hanging Out Dry.
1: E poi
0: che è un po' quello che fa il Lawrence. Si mette

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
1: Il novellino è Campiello.
2: Il novellino!
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 11 in punto, ancora buongiorno, ben arrivati, ben arrivate, ben arrivati.
5: Perché è quello generico,
4: inglese.
5: Certo.
4: È
5: certo.
4: Inglese. Ben arrivati.
5: Grazie. Buona domenica, buon 24 maggio da parte di Davole e Lorenz. È arrivata l'ora X oggi. Dalle 11 alle 12 Freccia si tinge anche un po' di giallo.
4: Certo.
5: Un po' di noir anche. Sì. Perché?
4: Perché c'è Paolo Roversi.
5: Oh, Between Us.
4: Tuttora giallista dell'anno.
5: Che lo sa, è una cosa onorem, lui lo tiene.
4: Oh, finché non,
5: non ne viene nominato un altro, dici giustamente.
4: La bellezza delle cariche e dei premi sono quelli
5: uno
4: che,
5: si
4: che finché non c'è quello nuovo, certo, ce l'hai, scusa.
5: Certo, che presenterà il suo nuovo romanzo, ne parliamo, adesso ci abbiamo un po' di eventi. Arriva King Cannes, poi ci sono le news, insomma le previsioni, ma torniamo tra una decina di minuti.
4: Guarda che bello.
5: Sì.
4: Facciamo anche così una pillola di... Al giallo, al viola, colori complementari. Viola è il colore
5: di
4: Betty Davis.
5: Ah sì?
4: Ah certo.

0: appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve. Lo ha detto Donald Trump dopo aver parlato con Netanyahu nella bozza. Ci sarebbero una tregua di 60 giorni, anche in Libano la riapertura di Hormuz. I Pasdaran però frenano. Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto gestione iraniana. Un uomo ha aperto il fuoco contro la Casa Bianca sparando tra i 10 e i 20 colpi, ma è stato neutralizzato dalla sicurezza ed è morto poi in ospedale. Scattato il lockdown in tutta l'area con Trump all'interno, secondo i media locali l'assalitore, il 21enne Nasir Best, aveva disturbi mentali ed era convinto di essere Gesù, ma anche Bin Laden, e sui social aveva espresso il desiderio di fare del male al tycoon. Pesante attacco russo su Kiev con missili e droni, si parla di 4 morti, almeno 40 feriti, con danni diffusi in tutta la capitale. Proprio in questi minuti il presidente Zelensky ha affermato che la Russia ha utilizzato anche un missile a medio raggio in grado di trasportare testate nucleari. Dalla Basilica di San Pietro, dove sta celebrando la messa di Pentecoste, Papa Leone ha lanciato un nuovo appello contro la guerra. Non viene vinta da una superpotenza, ha detto il pontefice, ma dall'onnipotenza dell'amore. Oggi e domani si vota per le elezioni amministrative che interessano più di 750 comuni, tra cui alcune grandi città come Venezia, Salerno, Avellino e Messina. Oggi urne aperte fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Sono più di 6 milioni gli italiani chiamati al voto. Un pieno di diesel con la riduzione dello sconto sulle accise da 20 a 10 centesimi al litro costerà 6,1 euro in più, 2,09 euro al litro al self, mentre in autostrada salirà una media di 2,18 al litro. Fare i calcoli è il Codacons che annuncia l'Italia è tornata ai primi posti in Europa per il prezzo del gasolio più caro. E in chiusura il cinema, si è chiuso il Festival di Cannes, la Palma d'Oro è andata al film Fjord di Christian Mungiu, Javier Calvo e Javier Ambrossi, registi di La Bola Negra, e Pawel Pawlikowski, regista di Fatherland, vincono ex aequo il premio per la regia. È tutto, il prossimo appuntamento tra poco meno di un'ora.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tanto sole sull'Italia, specie al centro-nord, con clima praticamente estivo. Le temperature massime infatti superano i 30 gradi in Valpadana e sulle aree interne tirreniche. Soltanto al sud un po' di variabilità, con qualche breve acquazzone o temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia, con temperature più contenute. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:13 minuti, annunciato, è arrivato, è qua in mezzo a noi Paolo Roversi, che bello!
2: Eccoci qua.
3: Ciao, ciao, Paolo, ciao a tutti, è sempre un piacere.
1: E se Milano ha il suo serial killer, sì. No, anche Radio Freccia ha il suo Roversi.
2: Ah, okay.
1: E così per non morire, no, scherzi a parte, la nuova indagine della profiler Gaia Virgili, così si intitola, esce dopodomani, giusto?
3: Martedì 26 in tutte le librerie.
1: Ok, ce lo stai anticipando in iper anteprima? Ti ringraziamo per questo. Prima volta che con te qui e in generale nei collegamenti parliamo di questo personaggio.
3: Sì, esatto. E oggi approfondiremo questa profiler che ricorda Clarice Sterling.
1: Ecco.

0: da un immortale all'altro, da Ozzy Osbourne a Paolo Roberto.
1: Ciao Paolo, ancora grazie per essere con noi, buona domenica.
2: Grazie a voi.
0: Allora, ci hai lasciato con un bel così gancio, quello di Gaia Virgili. Ricorda come personaggio hai detto?
2: Clary Sterling, quella del Silenzio degli Innocenti. Vi ricordate? Era una profiler che era aiutata da un serial killer per catturare un altro serial killer, e quella era un'idea geniale. La mia è una profiler che è nata e cresciuta in Italia, diciamo così, ma si è specializzata poi a Quantico con l'FBI e sui serial killer. Adesso dirige una squadra dell'Europol all'AIA. Quindi la squadra dell'Europol è l'FBI europea.
0: Sì, europea.
2: Quando c'è un crimine in almeno due paesi europei, loro possono intervenire. E la squadra sembra una di quelle barzellette che ci raccontavamo

0: sì, bambini,
1: perché c'è uno
0: in italiano, in francese, in tedesco, lo spagnolo,
1: sì, sì, sì.
0: E appunto risolvono i casi. È già comparsa in altri romanzi, ma sono tutti romanzi che si possono leggere in maniera indipendente l'uno dall'altro. Ci sono delle indagini, sono tutti basati su casi reali, e lei arriva su questo caso reale a indagare su una serie di strani diritti di donne.
1: Di donne. C'è una dimensione del passato e del presente, laddove il presente ci porterà nel 2020, il periodo del Covid, ma ci arriviamo. Come personaggio lei è molto atletica, le piace tenersi in forma, vero?
0: Esatto, infatti fra poco ascolteremo una canzone che lei sente sempre in cuffia, è un Paul, sia per il testo, per quello che dice la canzone, sia anche per il ritmo. Lei corre forse anche per reagire, è una che ha scelto di stare da sola, si è votata completamente al suo lavoro, quindi anche mantenersi in forma, poi lei è esperta di arte marziale, insomma.
1: Sì, sì, sì.
0: Ha il suo perché.
1: Anche Milano ha il suo serial killer, mentre lei invece, appunto Gaia Virgili, protagonista dell'ultimo libro di Paolo Roversi, ascolta, lo facciamo annunciare.
0: Suspicious Mind di Elvis.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Radio Freccia.
9: 11.27 all'interno delle Good Vibrations siamo con Paolo Roversi, ancora grazie, buona domenica Paolo, per presentare il nuovo titolo che esce tra un paio di giorni, protagonista Gaia Virgili. Torniamo solo per un istante al periodo, perché siamo durante il Covid.
10: Sì, allora tutto parte da una domanda, perché io non volevo farlo il Covid, poi mi sono detto ma cosa accadrebbe se anche un serial killer fosse obbligato a stare in quarantena e non potesse uccidere e aspettasse i momenti di liberazione per uccidere? C'è nel romanzo.
9: 366-663-4466, beh, un vantaggio ce l'ha avendo letto il libro, ma si sa, l'assassino del maggiordomo ha il vantaggio della mascherina.
10: Certo.
9: Quello sì, certo. Vero?

0: Si titolava I Just Wanna Live Questa di Go Charlotte, mentre invece il titolo di quello di Paolo è Così per non morire, tanto per fare un po' di contrasto. 2020, il periodo in cui termina, diciamo, la l'indagine di Gaia Virgili, che ce la fa scoprire in questo libro, ma che allo stesso tempo ci fa conoscere il Covid, no?
1: Sì, inizia nel gennaio, i primi delitti iniziano nel gennaio, poi si arriva a febbraio e c'è un'accelerazione, e poi c'è quel momento di marzo che tutti ci ricordiamo. Ovviamente io l'ho costruito non per parlare del Covid, ma per un killer che opera in quel periodo. Tu dicevi prima delle mascherine.
0: Sì.
1: Sapevi che lì c'era una grandissima possibilità di fare le rapine in banca, ad esempio, perché tu potevi entrare con gli occhiali da sole e la mascherina, e effettivamente
2: non ti riconosceva.
1: E questa cosa è un po' sfruttata nel libro. Poi però devo dire che per del Covid è stato un po' ritornare, ma io ho cercato di ricordare, di raccontare quelle parti un po' che più ci piacevano, se posso dire, tipo le canzoni, quando si cantava dai balconi, quando vero, tutti vero. Facevano il pane o la pizza, cioè quelle cose che bene o male ci hanno... E infatti anche il titolo è una canzone della Vanoni,
0: sì,
1: certo. Che non si cantava dai balconi, però a un certo punto c'è un vinile, lo ascoltano e questa canzone entra nella narrazione. E il titolo è perfetto, perché Così per non morire racconta sia delle vittime che vengono uccise da quel serial killer e cercano di salvarsi, ma sia tutti noi appesi a un filo in quel periodo del Covid.
0: Che... C'è un caso di cronaca, ci arriviamo tra un istante, che lega il passato, diciamo gli anni 60, Paolo, giusto?
1: Sì, 60-70.
0: Con il presente, che abbiamo detto essere il periodo del Covid 2020, protagoniste, purtroppo vittime, le donne.
1: Le donne
0: sempre
1: sole.
0: E solo donne sole. Scusate, esatto. Il gioco di parole, vero? 366-663-4466, se vi faccio ovviamente di fare delle domande a Paolo. Jack White tra poco dalla Top 20 e subito Yanoe.

0: Radio Freccia.
1: 11:40 ancora per pochi minuti con noi Paolo Roversi in questa domenica per appunto presentare il suo ultimo libro. C'è una domanda di un ascoltatore, la riassumo. In quale contesto si può inserire giallo, noir, thriller e Così per non morire? Questo è il titolo.
2: È assolutamente un thriller, perché all'inizio citavo Clarice Sterling di Silenzio degli Innocenti, e così c'è una situazione che si complica, ma soprattutto c'è un serial killer che sembra tornare dal passato, perché negli anni 60 e 70 sono stati uccisi una serie di donne, come dicevamo, dei casi reali mai risolti, e sembra che adesso, a distanza di 60 anni, uno abbia preso il relè e li stia replicando.

0: che avete appena letto è una storia di finzione, scrive nella nota Paolo alla fine del libro, ma affonda le radici in una verità che ancora oggi continua a chiedere giustizia.
1: Sì, esatto. Innanzitutto la nota finale leggetela alla fine, non si legge mai, prima godetevi il libro perché magari vi sciupa un po' il piacere della lettura.
0: Certo.
1: E poi, come vi dicevo, tutti i romanzi della serie di Gaia Virgili sono basati su fatti reali, la rapina ai bancomati, Pink Panthers, e questo è il mistero più grande che c'è a Milano. A Milano ha avuto davvero un serial killer negli anni 60 e 70 che non è mai stato preso. Le prime che venivano uccise, che sono state uccise, erano quelle che venivano chiamate le Klaxon Girl. Erano delle prostitute, sostanzialmente, che avevano acquistato negli anni 60 la Topolino, delle piccole autoritarie, gli serviva anche come alcova, oltre che per scappare dalla madama, come si suol dire, quando si avvicinava. E le prime due vittime avevano dei soprannomi che ho mantenuto, Olly la Rossa, Olly Betty la Rossa. Dei camionisti, e tutta questa costruzione io l'ho fatta leggendo i giornali dell'epoca, La Notte, Il Corriere dell'Informazione, e ho riportato anche degli articoli del tempo, e sono... è incredibile, a parte che loro, questi giornali uscivano al pomeriggio, quindi dovevano gridare, farsi comprare, la gente compra quelli, andava a casa e non c'era il telegiornale, quindi erano belli, come dire, carichi, e finivano sempre ogni articolo con la città trema, abbiamo paura, le donne state in casa perché c'è un assassino in giro, e poi non l'hanno mai beccato. Effettivamente la sfida è stata ricreare un personaggio simile che opera oggi, con la difficoltà che c'era sì il Covid, e quindi era limitato, doveva aspettare che ci lasciassero uscire per colpire, ma anche che negli anni 60 e 70 non l'hanno mai beccato perché non c'era la prova del DNA, non c'erano le telecamere, non c'erano i cellulari. Adesso è ancora più astuto per riuscire a non farsi beccare.
0: Con, abbiamo detto prima, modalità identiche, no? Dedito uguale tra i 60 e 70 e il 2020.
1: Sì, si chiama, il termine tecnico è copycat, no? Quindi sì. C'è anche, si parla molto di profiling e di vari serial killer, e lui imita, e non si sa perché, le mosse, i delitti di quel vecchio serial killer.
0: Paolo, grazie per essere stato ancora una volta con noi. Adesso parti col tour, diamo 2-3 date per queste presentazioni.
1: Beh, domani sera a Milano, la prima, l'anteprima, perché il libro esce martedì, alla Feltrinelli di Corso Genova, poi non so, mercoledì sarò a Genova, scusate il bisticcio, giovedì a Torino, e poi niente, e poi tanti posti, Lucca, Pisa, Bologna, Roma, Como,
2: da
1: insomma.
2: Da qua fino a fine luglio,
1: anche posti di mare, quindi insomma cerchiamo.
0: Arriva l'estate.
1: Anche perché Gaia Virgili è di Rimini, quindi c'è una scena ambientata in agosto a Rimini, e quell'agosto lì era un agosto particolare, l'estate del Covid, era un'estate comoda perché ci avevano dato 12 metri quadri intorno ad ogni ombrellone.
0: È vero. E così, per non morire, l'ultimo libro di Paolo Versi. Grazie Paolo,
1: grazie
0: per
1: mille, grazie mille.
0: Grazie. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
1: Dondi Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: Mezzogiorno di domenica, ma qui è bel tempo, penso pure lì da voi. C'è il sole. Sì. Proprio tempo di vacanze già, Volare low cost, no, cantare, anche se hai perso il bagaglio nel blu, dipinto di blu. Ho la paura di cadere giù con te.
4: Volare,
5: a volare low cost, bella.
6: Bella, sì. Cantare. E ci riusciamo col cherosene della top 20 di prima.
5: Un po' fatica quest'anno, però.
7: Nel blu, dipinto di blu.
5: Buon pomeriggio, visto che è passato il mezzogiorno. Grazie per chi è collegato o collegata dall'inizio di questa trasmissione. Ancora grazie a Paolo Roversi per essere stato dei nostri e dal vivo. Cos'altro aggiungere se non il Giro d'Italia?
6: E la lasciamo così in sospesa.

0: Le 12 e 7 minuti, una buona giornata da Tommaso Angelini. Vediamo le notizie principali di oggi su Radio Freccia. Gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, lo ha detto Donald Trump dopo aver parlato con Benjamin Netanyahu. Nella bozza ci sarebbero una tregua di 60 giorni anche in Libano, la riapertura di Hormuz. I Pasdaran però frenano, Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto gestione iraniana. Ancora all'estero, un uomo ha aperto il fuoco contro la Casa Bianca sparando tra i 10 e i 20 colpi, ma è stato neutralizzato dalla sicurezza ed è morto poi in ospedale. È scattato il lockdown in tutta l'area con Trump all'interno. Secondo i media locali, l'assalitore, il 21enne Nasir Best, aveva disturbi mentali ed era convinto di essere Gesù, ma anche Bin Laden, e sui social aveva espresso il desiderio di far male al tycoon. Pesante attacco russo su Kiev con missili e droni, si parla di 4 morti e almeno 40 feriti, con danni diffusi in tutta la capitale. Proprio in questi minuti il presidente Zelensky ha affermato che la Russia ha utilizzato anche un missile a medio raggio in grado di trasportare testate nucleari. Dalla Basilica di San Pietro, dove sta celebrando la messa di Pentecoste, Papa Leone ha lanciato un nuovo appello contro la guerra. Non viene vinta da una superpotenza, ha detto il pontefice, ma dall'onnipotenza dell'amore. Sono rientrate ieri in Italia le salme dei 4 submorti alle Maldive. Il corpo del quinto, Gianluca Benedetti, era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. Da domani saranno effettuate le autopsie. Infine chiudiamo con lo sport e il calcio. Oggi si chiuderà la stagione di Serie A. Alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20:45 le gare per la qualificazione alla Champions League per evitare la retrocessione, cioè Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Cremonese-Como. Per la Formula 1 invece, Russell su Mercedes scatterà dalla pole position nel Gran Premio del Canada che si correrà stasera alle 22 ora italiana. In prima fila anche l'altra Mercedes di Kimi Antonelli. E per il momento è tutto, non ci sono ulteriori notizie, che torneranno come al solito tra un'ora. Adesso tutti gli aggiornamenti sul meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tanto sole sull'Italia, specie al centro

nord con clima praticamente estivo. Le temperature massime infatti superano i 30 gradi in Valpadana e sulle aree interne tirreniche. Soltanto al sud un po' di variabilità con qualche breve acquazzone o temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia con temperature più contenute. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

You got to hold on. You got to hold on. You got to

0: Radio Freccia.
1: Mezzogiorno e 17 minuti, eccoci rientrati, ancora buona domenica da Double e Lawrence, che bella, la nuova dei Nothing But Thieves, si intitola Evolution, entrata in top 22 giorni fa dall'Evolution all'Annunciation.
2: All'Annunciation, radio in italiano però.
1: In italiano.
2: Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Alice Cooper.
1: Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
2: And is the moment of the Gear of the Italy?
1: Sì,
2: famoso. Ten minutes.
1: Sì.
2: We will connect with
1: the other Paul.
2: Perché è plurale.
1: After conversation, there's Pacchions.
2: Sì, tra poco ci colleghiamo, tra l'altro siamo qui.
1: È qua dietro.
2: A pochi chilometri sì. di distanza.
1: Ieri era a Aosta, adesso è qui.
2: Perché sono in quel di Milano.
1: Sì.
2: E già i milanesi che si lamentano. Ma sì. Io c'ho da lavorare. Cazzo, è domenica. Che si fa?

0: fino al Paradise. In questo caso si chiama Heaven, quella di Bryan Adams. Ancora ben trovati, buona domenica da Davole Lorenz. Tra poco il consueto oramai collegamento con Paolo Pacchioni per la tappa di oggi del Giro d'Italia. Tanti cambiamenti in quella di ieri di montagna, in quel di Aosta, ma ne parlerà bene Paolo. Adesso invece la presentazione. Siamo sostanzialmente qua dietro Voghera, Milano.
1: E a Voghera dobbiamo salutare una persona.
0: Ah, certo, che ci starà al prego
1: la casalinga,
0: la casalinga, certo.
1: La casalinga. Ah, finirà questo Giro d'Italia. Allora
0: sì,
1: la tappa completamente piatta, partenza da Voghera, proprio lì il via lo darà la nostra casalinga fino a Pavia su strade larghe e rettilinee, dopo Pavia sì, fino a Milano si ripercorre la saremo storica per entrare dopo la Chiesa Rossa nel circuito finale di 16,3 chilometri da ripetere non una, non due, non tre, va ben quattro volte. Gli ultimi chilometri, un circuito di 16,3 appunto, perfettamente pianeggiante su ampi vialoni con poche curve, di cui l'ultima circa 2 chilometri dall'arrivo, rettilineo pianeggiante su asfalto largo 8 metri.
0: Vado a Milano, sì.
1: Sì. Ah, ma va di fretta perché hanno chiuso un po' di vie.
0: Quindi... E ne sa qualcosa Paolo Roversi. Vabbè, che salutiamo.
1: Sì. Lascia la bici poi oggi nel 2026, dice, no, cosa vuoi fare con la mia bici?
0: No, risiede proprio nella zona di Milano dove il giro passa.
1: Cominciamolo perché poi
0: lo vanno a cercare.
1: Dai. Basta, grazie.
0: grazie
1: al trio darling. Vabbè.
0: Grazie.
1: Ah, cos'altro aggiungere?
0: È
1: una puntata strabiliante. Le classifiche?
0: Ce l'abbiamo, sì. C'è quella proprio principale che, come sai, ha per protagonista le...
1: Proprio loro, le biciclette.
0: No, le città.
1: Sono sempre le stesse cose, Lorenzo.

0: solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
4: Radio Freccia.
5: 12.32, eccolo qua, il consueto collegamento con Paolo Pacchioni anche quest'oggi per il Giro d'Italia. Possiamo dire le mani sul giro sono di Vingegaard. Paolo, ben trovato.
6: Buongiorno, beh, sicuramente si è avvicinata la vittoria finale del danese, del resto lui era il grande favorito prima che la corsa partisse, da ieri è anche in maglia rosa, quindi una leadership della classifica che in qualche modo ne certifica la sua superiorità. Del resto potremmo dire che tre indizi fanno una prova, tre arrivi in salita e tre vittorie di Vingegaard. Ieri in Valle d'Aosta, al termine di una tappa molto dura, a poco meno di 5 km dall'arrivo, quando Vingegaard è scattato nessuno è riuscito a tenere il passo e lui ha in qualche modo, come hai detto giustamente tu, allungato le mani sul giro. C'è ancora una settimana lunga con tante salite, tante montagne, ma la sensazione è che lui sia il più forte. Se non succedono cose imprevedibili, direi che le mani sul giro sono sue.

0: The Everlasting Gaze, Smashing Pumpkins, ritorniamo da Paolo Pacchioni per il Giro d'Italia. Detto giustamente di ieri, Paolo, cosa può esprimere questa quindicesima tappa da Voghera a Milano di oggi? Molto piatta, si è detto, ma anche da un punto di vista, come dire, sportivo, secondo te?
1: Sì, allora, dopo le tante montagne, le tante salite di ieri, oggi veramente la tappa più piatta del Giro, non c'è nemmeno un cavalcavia. Si parte peraltro sul tardi, alle 13.40 da Voghera, si passa da Stradella, da Pavia e poi si arriva a Milano. Il Giro peraltro torna nel capoluogo lombardo dopo un'assenza di 5 anni. A Milano si percorrerà per 4 volte un circuito di 16 chilometri, quindi ci sarà la possibilità per il pubblico milanese di vedere più volte il passaggio dei corridori. Il traguardo è posto in Corso Venezia, di fianco ai giardini pubblici. L'ultimo chilometro prevederà il passaggio da Piazzale Loreto, Corso Buenos Aires e poi subito dopo Porta Venezia la linea del traguardo. È molto probabile che ci sia un arrivo in volata. Naturalmente gli italiani attendono con fiducia Jonathan Milan, il velocista friulano che peraltro in questo Giro d'Italia non è ancora riuscito a lasciare il proprio segno. Insomma, Milan a Milano spera di poter fare bene. Attenzione perché c'è comunque il francese Magnier che ha vinto i primi 2 sprint quando ancora eravamo in Bulgaria, c'è l'olandese Groenewegen che ancora non ha vinto una volata, quindi anche lui avrà sicuramente voglia di fare bene. Insomma, è molto probabile che a Milano vedremo il gruppo sfrecciare ad alta velocità con le squadre dei velocisti pronti a preparare i treni e poi lo sprint con, speriamo, Jonathan Milan che riesca a mettere la zampata.
0: E dicevi poi, nell'ultima settimana del Giro, quella che comincia domani, tornano le montagne, quindi c'è in qualche modo speranza di altra competizione, no? Di altre sorprese.
1: Sì, sì, assolutamente. Di chilometri in salita ce ne sono tanti, ci sono 3 tappe di montagna. Martedì a Cary in Svizzera, si parte da Bellinzona, tappa tutta Svizzera con arrivo in salita a Cary. Poi giovedì

0: venerdì ci sarà il tappone di Alleghe con veramente tanti gran premi della montagna, e poi anche sabato arrivo in salita a Piancavallo, quindi in teoria di situazioni per cambiare la classifica ce ne sono. Certo, se i valori sono quelli che abbiamo visti, è che secondo me fra una settimana Vingegaard, anziché avere 2 minuti di vantaggio, ce ne avrà 7-8, così a occhio, però vediamo che cosa va a succedere.
1: Viva il Giro, grazie a Paolo Bacchioni, buona domenica.
0: Ciao. Buona domenica, ciao.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12.46 erano i News, quelli che abbiamo appena ascoltato con Be With You dalla nostra Top 20. Ancora buona domenica, ancora buon appetito, buon
2: sì.
1: pranzo.
2: E beh, tra poco ci avviciniamo al momento gastronomico, perché dopo aver pedalato,
1: sì.
2: Idealmente con Paolo Pacchioni,
1: beviamo una birra.
2: No. Sì. Ci si rifocilla
1: sì.
2: a casa
1: della casalinga
2: di Voghera,
1: che essendo tale
2: sì. ha preparato dei manicaretti,
1: magari sì magari sì. ha preparato qualcosa, magari.
2: Del resto la partenza è tra poco meno di un'ora, c'è ancora tempo per sedersi,
1: sì, però mangiare prima va.
2: Per vettovagliare
1: sì.

0: È proprio lei che ci fa diventare matti.
1: Lei
0: la,
1: chi?
0: La casalinga di Voghera.
1: Ah.
0: La casalinga di Voghera.
2: Sì.
0: Luogo da cui parte.
2: Oh, salutiamo, questa... scusi, anche il pensionato di Pizzi Ghettone, perché è il suo alter ego maschile. Che...
0: Ma questa è un'altra storia. Prego, prego.
2: La tradizione gastronomica di Voghera è strettamente legata al territorio della casalinga, in particolare quello dell'Oltrepò Pavese, con prodotti identitari e una forte cultura agricola. Tra le eccellenze spicca il peperone di Voghera. Il peperone di Voghera.
0: Famoso?
2: Altro prodotto distintivo è la...
0: Ma è veramente famoso? Cos'è che c'è di distintivo? La mostarda?
2: La mostarda di Voghera.
0: Vabbè, specialità storica a base di frutta candita, insomma, conosciamo. Prodotti che raccontano una cucina che unisce memoria, tradizione e valorizzazione delle eccellenze locali, tra cui la casalinga. Per innaffiare.
2: Per innaffiare, il territorio è particolarmente vocato alla coltivazione del pino nero, sì, utilizzato sia per spumanti in metodo classico, sia per vini rossi di struttura.
0: Si distinguono poi anche varietà come il...
2: Non lo so, non...
0: Beh, oppure il...
2: No, cioè, dillo però.
0: Oppure no, cioè, dillo. Espressioni di un mosaico, ma no, microclimi e suoli che conferiscono grande varietà e identità alla produzione locale. Grazie.
2: Voleva dire la Bonarda. La Bonarda, per esempio.
0: Quella è un'altra cosa, no? Non dire. Tu devi vendere il pesce.
2: Pesce.
0: Va bene, possiamo procedere e cominciare con degli argomenti? Non
2: sì.
0: abbiamo detto niente.
2: Parliamo di classifiche?
0: Sì.
2: Parliamo di cultura?
0: Sì.
2: Parliamo di città in tutto il mondo e la quarta ora la dedicheremo alle città appunto in tutto il
0: di
2: mondo
0: cultura.
2: Che esprimono culturate. Che esprimono diciamo grazie ai musei
0: le
2: teatri,
0: città o ai loro abitanti
2: i città dice, che esprimono diciamo la cultura,
0: quindi
2: e
0: i cittadini non c'entrano niente,
2: c'entrano niente perché tu potresti anche andare in quella città pur non essendo di quella città, quindi non c'entra niente. Quindi ne parleremo nella quarta ora.
0: Abitanti, se sono abitanti.
2: No,
0: ci vivono.
2: Parliamo di città e tre.
0: Ho capito.
2: Quindi classifica che porta con
0: ma
2: sé un
0: momento. Ma come la esprimono la cultura se non attraverso i propri abitanti?
2: Ho 10 secondi, non riesco adesso. Poi vabbè, abbiamo tutta una quarta
0: mai.
2: Ora.
0: Tu non riesci mai. Quando ti si chiede una cosa, non riesci mai a fare.
2: Mai.
0: Scancanesi in sottofondo, poi Generation, Young Lean, loro Storm Second per chiudere questa terza ora. White.

0: Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: È l'una in punto alle 13. Ancora buon pomeriggio e buona domenica. Siamo Double M e Lawrence. Il Lawrence Double M. Il Lawrence con una maglietta di Jessica Fletcher. E ai noi.
3: Che
2: c'è
3: cosa?
2: Più neanche lei.
3: Angela Lansbury. Sì.
2: Angela Lansbury. Sì.
3: Sì.
2: La domanda, who's dead?
3: No, la domanda è... Ah,
2: sicuramente il divertimento. Il divertimento è morto, quantomeno...
3: O quelle Watts
2: su queste...
3: Watts.
2: What?
3: È una persona.
2: Beh, se dovessimo impersonificare il divertimento, quantomeno su queste frequenze. Ma non temete, temete, il divertimento arriva proprio ora perché domenica faremo la con classifica e sapete che la nostra redazione, cioè la persona al mio fianco, ha preparato qualcosa per noi, una classifica diversa, qualcosa di nuovo che non abbiamo ancora sentito, quantomeno negli ultimi tre
3: con
2: anni.
3: Con le città protagoniste.
2: Che bello, eh?
3: Musica, arte, teatro, creatività, qual è la capitale in cima a questa classifica che spiegheremo tra un istante. Potete già scatenarvi, la pulsantiera
2: ce
3: la
2: avete.
3: Prego.
2: Votate A, votate B, 366-663-4466, intanto Beastie Boys.

Beastie Boys, Fight for Your Right, 13.04, ultimo appuntamento con l'informazione. Cominciamo con i dati all'affluenza delle 12 per le amministrative, che è del 14,73% quando sono arrivate 5.581 sezioni su 6.278. Le comunali, per cui si vota oggi e domani, coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Il dato precedente riportato a livello italiano è del 15,75%. E voltiamo pagina. Donald Trump ha annunciato che siamo vicini

0: vicine ad un accordo per la pace con l'Iran. Secondo Al-Arabia, le delegazioni di Washington e Teheran firmeranno un accordo preliminare che dovrebbe chiamarsi Dichiarazione di Islamabad, poi potrebbero sostenere un nuovo round di colloqui più approfonditi il prossimo 5 giugno. Intanto un uomo ha aperto il fuoco contro la Casa Bianca sparando tra i 10 e i 20 colpi, ma è stato neutralizzato dalla sicurezza ed è morto in ospedale. Scattato il lockdown in tutta l'area con Trump all'interno. Secondo i media locali, il 21enne l'assalitore aveva disturbi mentali. Dalla Basilica di San Pietro, dove sta celebrando la messa di Pentecoste, Papa Leone ha lanciato un nuovo appello contro la guerra. Non viene vinta da una superpotenza, ha detto il pontefice, ma dall'onnipotenza dell'amore. Ed ora la pagina sportiva. Cominciamo dal calcio. Oggi si chiude la stagione di Serie A. Si inizia alle 15 con Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20:45 le gare per la qualificazione alla Champions League per evitare la retrocessione, cioè Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Per quel che riguarda la Formula 1, Russell su Mercedes scatta dalla pole position nel Gran Premio del Canada che si corre stasera alle 22 ora italiana. In prima fila anche l'altra Mercedes di Antonelli, quinta e ottava in griglia di partenza alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. E chiudiamo col ciclismo. Oggi si corre la 15ª tappa del Giro d'Italia, 157 km con partenza da Voghera e arrivo a Milano. La frazione di ieri è andata a Vingegaard, che ha conquistato così la maglia rosa. Questa era anche l'ultima notizia. Vi ringraziamo per l'ascolto. Adesso su Freccia le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tanto sole sull'Italia, specie al centro-nord, con clima praticamente estivo. Le temperature massime infatti superano i 30 gradi in Valpadana e sulle aree interne tirreniche. Soltanto al sud un po' di variabilità, con qualche breve acquazzone o temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia, con temperature più contenute. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Luna e un quarto, ancora buona domenica, quarta ora di Good Vibrations con Double e Lawrence. Who will you follow? Si chiedevano gli Evanescence. Sì.
2: Evanescence. Sì.
1: Beh. Who's dead? Si chiede Angela Lansbury.
2: Sì.
1: Chi è?
2: Quando finiamo? Si chiede Double M.
1: Sì. E qual è la città nel mondo? Qualcuno sì. L'ha chiesto, così lo specifichiamo, adesso abbiamo qualche secondo in più. Un numero uno al mondo per la cultura, cioè tra arte, musica, teatro, creatività,
2: Non è Voghera.
1: No, non è Milano.
2: Non è Voghera, non è Cabot Cove.
1: Sì.
2: Non è neanche Vergate.
1: Ma è... Prego, dia un...
2: Quella con l'apostrofo.
1: Ok, 366-663-4466.

0: Vedi che l'indizio è servito, eh?
1: Certo che sì.
0: Giulia, Stefano, Stefano da Trieste.
2: È l'unica città a cui si può attribuire l'apostrofo.
0: Sì.
2: Perché qualcuno in un video per un provino, una trasmissione, non so, credo esista ancora. Fanno ancora, se penso di sì.
0: Che
2: la trasmissione, Grande Fratello.
0: Sì.

0: appena finito, tra l'altro. Sì, sì.
1: E lui appunto gli si chiedeva dove era stato, qual era la sua città preferita, ed era London. L'H. In italiano, Mondra.
0: Farò un riferimento che a te piace molto.
1: Salutiamo Adam Mondra.
0: Esatto, che è quello dopo, è un noto scalatore. Che non... Qualcuno ci aveva provato in maniera diversa, vedi, per esempio.
2: Buongiorno, sfrecciate, sfrecciati. Secondo me la città della cultura è Vergate sul Membro. Italia da Monza.
1: Sì, no, avevamo già detto che non era Vergate.
0: Però è stata in Lizza, possiamo dire poi all'ultimo momento, Nanna.
3: L'Aquila?
0: No.
3: Los Angeles?
0: No.
3: Ambassadorinonantola?
0: Quello è un luogo.
3: Sì,
0: però.
3: Madre.
1: Sì. No, non è nessuna di queste.
0: Allora, un sondaggio che ha coinvolto 24.000 abitanti di oltre 150 città. Le risposte dei residenti poi sono state combinate con le opinioni degli esperti.
1: Prima
0: di
1: gli ho chiesto, ma c'entra qualcosa con i residenti?
0: Sono
1: no.
0: state combinate.
1: C'entra qualcosa con i residenti? No.
0: Con gli esperti di Time Out,
1: fatte ai residenti
0: che hanno votato
1: io
0: loro.
1: Non voglio più farlo questo programma.
0: Le città particolarmente interessanti per la cultura e l'arte di questo 2026. Londra ha battuto tutto.
1: Okay.
0: E questo lo possiamo dire.
1: Sono delle informazioni un po' superficiali.
0: Nessun'altra città come la capitale inglese offre così tante gallerie e musei mondiali completamente gratuiti. Chi c'è stato potrà confermare.
1: Avete mai fatto la Serra Valle Scrivia?
0: Sì. Dovete indovinare adesso l'altra parte del podio.
1: Sì.
0: Parliamo sempre di città
1: destra
0: mondiale,
1: o
0: possiamo dire
1: del
0: seconda
1: podio.
0: E terza. La seconda possiamo dire che è europea,
1: sì.
0: La terza invece no.
1: No.
0: Prego, dia qualche
1: confermo.
0: Altra indicazione.
1: Confermo, la terza non
0: la
1: è
0: la seconda
1: europea.
0: È la tua città preferita.
1: Sì, la seconda okay. E ne parliamo spesso.
0: E ne parliamo spesso. La terza ne parliamo altrettanto spesso, ma è più
1: una
0: distante.
1: È città a cui hanno dedicato tante canzoni.
0: Ecco.
1: Tante canzoni. E in un certo senso, ma solo per una parola, ha a che fare anche con questa.
0: 366
1: 663 4466.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Radio Freccia.
6: 13:31, un orario palindromo che ci porta nel vivo della seconda parte del momento indovinello, che ha seguito una classifica di cui abbiamo capito poco.
7: Sì.
6: Tante le
8: risposte. Ma quindi la seconda è non Antola?
6: No. Non Antola, no, basta, non fa mai classifica.
9: Prego. Ciao Sfrecciati, Cristina, non ho seguito bene il discorso, stavo facendo delle cose, ma così a caso.
7: Sì.
9: Alba in Italia e Alabama all'estero.
6: Bella, bella. Alba, Alabama.
7: No, due città nel mondo.
6: Però mi piace come è creativa e io darei il premio a lei.
7: Fai la seconda, fai sentire un pezzettino per far capire la seconda qual è.
6: Sì.
7: Ecco,
6: questa roba. Questa è la seconda.
7: Questa è la seconda. La terza invece.
6: La terza.
7: Basta.
6: 366-663-4466.

0: È partito il treno, quello dei Doobie Brothers, quello delle classifiche. Capitanato, come sempre, da Poppy Bonnici, sì, a staccare i biglietti Lucia Blini. Nella carrozza ristorante, un bacio a Luisa Korn.
1: Cosa fa lì? La seconda città ci si può arrivare con un long train.
0: Sì.
1: La terza no.
0: No, la terza no.
1: La terza no.
0: Ci ha preso forse Giulia. Giulia aveva indovinato.
1: Affidarsi a un altro...
2: Sì. La terza non so quale sia, ma la seconda è Lupin, la prima la sigla. Chi lo sa che faccia, chi sa.
1: Città, non bisognava indovinare la sigla. La città.
0: La città, la città.
3: Chi lo sa che faccia, chissà chi è.
1: Vabbè, chi è che
0: grandi mostre a Parigi, come quella dedicata a Matisse.
1: Esci per favore da Sandro.
0: O anche Renoir.
1: Un attimo, sì.
0: Quindi, prego.
4: Ah, ma questa la so, sì, se è la città preferita di Davola, a cui sono state dedicate infinite canzoni, sì, è sicuramente Nonantola.
1: No.
4: Per citarne qualcuna, Nonantola, Nonantola di Frank Sinatra, e Empire State of Mind di Jay-Z e Alicia Keys, che dice... Nonantola, Concrete Jungle Where Dreams Are Made Of, ce le ricordiamo tutti, insomma, no?
0: Facciamola,
4: ho indovinato?
0: Sentire.
1: Sì, sì. Facciamola sentire. Questa qua.

0: terza è New York. La terza è New York, la seconda è Parigi.
1: Parigi. New York nel 2026, la Grande Mela si distingue per grande mostra di Raffaello al Metropolitan Museum of Art, e poi oltre ai musei l'arte pubblica continua.
0: Ma Raffaello la tartaruga ninja?
1: Ad animare le strade e i parchi della città. Dimostrazione a New York, l'arte di qualità si trova ovunque.
0: Questo sembra un po' uno slogan scritto. Sì.
1: Vuole reggere il resto della classifica?
0: Berlino. Abbiamo un quarto posto, tallonata da Città del Capo,
1: sì,
0: seguita poi da Melbourne, São Paulo, São Paulo do Brasil.
1: Sì.
0: Questa Madrid.
1: E poi ci siamo noi.
0: E Firenze.

0: Radio Freccia.
1: 13:44, un quarto d'ora e poco più in realtà. Precisione in questo istante prima di chiudere la nostra puntata della domenica per poi risentirci venerdì.
2: E annichilito Lorenz di uscire da Sandro.
1: Gli era rimasto.
2: Ma come è entrato?
3: Questa è la domanda, vero? Lo so.
1: Ma qua si entra e si esce così, senza neanche bussare.
3: Si viene e si va.
1: Si viene e si va, comunque ballando. Comunque sì. L'importante è quello, perché poi sempre. Se non ci si diverte è un problema. No, gli era rimasto l'incastrato. Si era grippato un attimo Sandro e gli ho detto... aveva la coda che era rimasta un po' piccinini, era Lorenzo Dardanini.
3: Quando mixi che poi ti si incastra un attimino. Tra poco riassuntone,
1: sì. Riassuntone di questa puntata.
3: Come definirla in una sola parola?
1: Ecco, cioè questa è la... Ascoltiamo questa che è bella, sì. Va?

0: Capolavoro assoluto, Neil Young, Heart of Gold.
1: Ma insomma, la prima qual è? Non l'ho capito.
0: La prima, chiede Antonella alla fine della classifica, quale città era?
2: Ma l'abbiamo già detto poi.
0: L apostrofo.
2: Londra.
0: Okay. Ah. Salutiamo Adam. Chiusa parentesi.
2: Adam e le sue citazioni. Sì. Va bene. Riassuntone, è stata una puntata apparentemente ricca. Poi in realtà.
0: Ma in realtà.
2: Non... Ah sì, scusami, mi sono dimenticato.
0: Il portafoglio.
2: Vai a prenderlo tu. No, non il portafoglio, il libro. Abbiamo cominciato con il nulla. Poi dal nulla in realtà è arrivato il tutto perché.
0: Ma il cattivo abbiamo... della storia infinita?
2: Sì.
0: Sai che c'era abbiamo... il grande nulla.
2: Sì. Abbiamo avuto finalmente Paolo che ogni tanto viene a trovarci in carne ed ossa per presentare questo e così per non morire.
0: Sì, il suo libro che esce dopodomani. Abbiamo parlato di Giro d'Italia, sempre in quel di Milano, dove è ambientato tra l'altro il libro per il Giro d'Italia con Paolo Pacchioni, oggi 15ª tappa. E poi lei, con la L maiuscola.
2: Lei, che non è Angela Lesbury, Jessica Fletcher sulla maglietta di Lorenz, ma la classifica.
0: La classifica.
2: Classifica un po' noiosa, se posso permettere.
0: Con le città, però, culturalmente più
2: però non
0: vivaci.
2: Serve che lo dici, perché le città sono sempre protagoniste delle classifiche.
0: Sì.
2: Vediamo se il prossimo weekend arriva qualcosa di interessante.
0: Sì.
2: Venerdì ci sarà la polemica, forse tutta Grange.
0: Ah, è vero che c'era quell'ipotesi.
2: Vediamo
0: che era piaciuta.
2: Se... Non lo so, vediamo.
0: Tutta un'ora?
2: Tutta
0: un'ora?
2: Tutto. Sembrava un po' fettinteri. Tutto un'ora? Sì, tutto un'ora. Tutto un'ora, mettiamo cinque canzoni.
0: Grangiofila.
2: Cinque canzoni in un'ora. Magari, magari ce la facciamo, magari no. Lo scopriremo solo vivendo e soprattutto scopriremo l'argomento. Chissà se il weekend lo passeremo insieme, vediamo se Lorenz ci degnerà della sua presenza. Grazie.
0: Grazie.
2: Grazie per aver seguito questa trasmissione, per aver partecipato, per aver ascoltato, soprattutto per essere rimasti e rimaste nonostante la grandissima noia. A chiudere Yonaka, Miss Millennial dalla nostra Top 20, l'ultima che ascolterete per quanto riguarda le Good Vibrations. Prima un po' di Greta Van Fleet, si chiama Hit Above, a seguire naturalmente Ambra Marie. Grazie ancora, ciao, buona
0: ciao.
2: Settimana.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli

14 all'interno di Electric Ladyland, fino alle 17 la voce che vi terrà compagnia è quella di Ambra Marie, come accade tutti i weekend da ben 9 anni. Quindi, come vi dico sempre, follow the white rabbit, seguite il vostro bianconiglio. Entriamo in questo labirinto il venerdì, ne usciamo la domenica, non del tutto indenni, devo dire, però facciamo del nostro meglio. 366-663-4466 è il numero che vi serve per partecipare, perché, come vi dico sempre, è un po' come se fossimo ad una sorta di bar dove io racconto cose tendenzialmente di solito legate alla musica, e al bar, a meno che tu abbia degli amici immaginari, di solito c'è qualcuno che risponde, no, alle conversazioni. Quindi, se avete voglia di farvi sentire, ripeto, 366-663-4466 è il numero che vi serve, e io intanto vi faccio un po' da colonna sonora in questa domenica pomeriggio.

Beetlebum, sono arrivati anche i Blur all'interno di Electric Ladyland, prima canzone di questo pomeriggio che ci passiamo insieme, pomeriggio che non solo potete ascoltare ma potete anche guardare in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky per cominciare appunto questa nostra prima ora insieme. Ripeto, 366 663 4466 è il numero che vi serve per farvi sentire. Intanto io vi elenco gli orari dei contenuti di quest'oggi con i quali io provo a farvi compagnia in queste tre ore. On This Day 14:50, chissà dove vi porto quest'oggi con la macchina del tempo, ma come vi dico sempre, da qualche parte vi ci porto, anche perché è domenica ed è il giorno migliore in cui qualcuno ti dica: senti, vengo a prenderti, andiamo da qualche parte. Poi alle 15:50 ci sarà Gianni Roiatti che arriva a salvarmi quando io è evidente che non ce la faccia più, e poi c'è Ben On The Run che è sempre aperto, quindi musicisti e musiciste all'ascolto, se avete concerti da sponsorizzare sapete che la mia voce è qua anche per voi. You can't fight the temptation when you get the vibration. Won't do you no good. Won't do you no good.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14 e 14 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie fino alle 17, ma non sono sola, perché ci siete anche voi che mi tenete compagnia in questa domenica pomeriggio. Chi c'è?
2: Hey. Ciao Ambra Marie.
1: Ciao.
2: Appena uscito dal lavoro, in macchina con 31 gradi, ho appena lasciato la pelle delle mani sul volante.
1: Immagino.
2: E niente, obiettivo a breve termine, svenire sul divano con la musica di Radio Freccia in sottofondo.
1: Ah, okay.
2: Ciao Stefano.
1: Va bene, allora mi impegnerò per raccontarti qualcosa che in qualche modo, non so, ci stia con questo tuo pomeriggio.

0: You really got me, anche i Kinks all'interno di Electric Ladyland. Io vi dico sempre che Band on the Run è aperto, ovviamente arriva il solito cialtrone, non ascoltate quello che dice, se non prendetelo a modello, ovvero se dovete lasciare un messaggio per Band on the Run, lui lo fa correttamente, però con delle informazioni in realtà fasulle.
1: Ciao Ambra, sono Larry Vichingo dei Nordic.
0: Nome del progetto.
1: Stasera suoniamo al Ballan La Mon Amour, storico locale nel cuore di Spottorno, cuore che pulsa solo per il rock. Sì. Venite tutti stasera, dai.
0: Ora io una vacanza a Spottorno quest'estate me la faccio, mi porti in tutti questi locali di musica che ci sono in giro, perché li voglio vedere.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:32 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Giustamente Paolo mi chiede: ma è stato bello ieri all'idroscalo? Perché sapete che mi sono passata 2 giorni al Miami, come ormai accade da parecchi anni, appuntamento fisso. Devo dire, ieri sera giornata molto molto molto bella. Mi sono goduto il concerto di Mille, che è stata ospite di Giradisco. È stato un concerto meraviglioso. Lei dal vivo è davvero qualcosa di fighissimo, bravissima, canzoni che ti trascinano, lei ha una voce incredibile e poi appunto è un personaggio che ti coinvolge proprio all'interno del suo concerto, che ti sembra di essere proprio quasi sul palco con lei. Se vi siete persi l'intervista di Mille per Giradisco, la trovate sul nostro sito radiofreccia.it oppure sulla nostra app RTL 102.5 Play. Invece per quanto riguarda, se dovessi tirare un po' le somme, mi porto a casa un ricordo molto bello di Raresh. Io questo artista lo conoscevo per una canzone in realtà, ma non l'avevo mai visto dal vivo, ne avevo mai ascoltato i suoi dischi, sono 2, l'ultimo è appena uscito, e lo sto consumando in questi giorni. È veramente molto molto bello, ci sono dentro degli echi un po' alla Bon Iver, che è la produzione di Giovanni Truppi dietro, e ha quella dolcezza mista alla malinconia che amo molto. Molto bravo anche come chitarrista, quindi mi porto a casa Raresh da questo Miami.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:39 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland. Siamo arrivati al momento legato alle anticipazioni dell'Ondis Day, perché vi ho detto che vi porto da qualche parte, ma non vi ho ancora detto dove, quindi forse è arrivato il momento di farlo. Oggi pigliamo la macchina e andiamo al 24 maggio del 1974, quando usciva Diamond Dogs, ovvero il disco visionario di David Bowie ispirato al futuro distopico narrato da Orwell in 1984. Se avete ricordi su questo disco o su Bowie in generale, ovviamente sapete dove mandarli, e se non lo sapete ve lo ripeto: 366 673 4466.

Sono arrivati anche gli U2 all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltarvi in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Allora, 24 maggio, vi ho già detto dove andiamo, il protagonista di quest'oggi è David Bowie, ma accadono anche altre cose nel mondo dell'On This Day, che così vi anticipo. 24 maggio, vi butto lì in realtà, me ne butto giusto per... 24 maggio 1941 nasceva Bob Dylan, che è un podcast del White Rabbit dedicato a Bob Dylan, quindi motivo per il quale abbiamo cambiato argomento quest'oggi. E poi purtroppo il 24 maggio del 2023 ci lasciava Tina Turner, però vi ho già detto, il protagonista di oggi è l'album Diamond Dogs di David Bowie, che usciva il 24 maggio del 74. Se avete ricordi legati a questo disco o al Duca Bianco, mandateli al 366 673 4466.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:53 con Ambra Marie. Follow the White Rabbit. Seguite il vostro bianconiglio, che ci facciamo un viaggio distopico nell'On This Day. Distopico perché vi porto al 24 maggio del 1974, quando David Bowie pubblicava uno dei suoi album più audaci e visionari. Sto parlando di Diamond Dogs, un disco che mescola distopia, glam rock e un tocco di soul, creando un universo sonoro che a tutti gli effetti l'ha reso unico. Dovete sapere che Diamond Dogs doveva essere in origine un musical ispirato a 1984 di Orwell. Bowie infatti aveva in mente di portare sul palco la sua visione del futuro, ma la vedova di Orwell gli ha negato i diritti, e allora il Duca Bianco ha trasformato quel progetto in un concept album ambientato in una città post-apocalittica chiamata Hunger City, popolata da bande di ragazzi selvaggi, controllata da questo onnipresente Grande Fratello. E parlando proprio di Grande Fratello, il brano Big Brother è uno dei momenti più intensi del disco. Ha questo arrangiamento che richiama le produzioni di Phil Spector, una melodia che riflette il desiderio di essere guidati da una figura autoritaria, con il tutto, testo più musica, che ci fanno un po' immergere in questa atmosfera inquietante, però allo stesso tempo attrattiva. Altra curiosità, prima di ascoltarci proprio Big Brother di cui vi stavo parlando, la copertina originale dell'album mostrava Bowie con

Il corpo di un cane, inclusi i dettagli anatomici che hanno portato, manco a dirlo, alla censura dell'immagine. Le poche copie non censurate oggi sono oggetti da collezione molto ricercati, quindi se avete questo disco, questo vinile non censurato, mettetelo in cassaforte. Noi adesso ci ascoltiamo Big Brother, ovvero questo viaggio sonoro nel cuore della distopia all'interno di Electric Ladyland.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta in Radiovisione in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo o Caffè.
0: Radio Freccia.

0: All'interno di Electric Ladyland, programma che potete guardarvi anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo così in questo modo la nostra seconda ora insieme. Ricevo anche degli inviti interessanti.
1: Ciao Amber, sono il tuo pirla fedelissimo, quello di Spottorno. Sì. Vabbè, se vieni in Liguria, tranquilla, perché ho un ristorante, quindi cioè basta che scrivi. Tavolo solo per te.
0: Tavolo riservato, anche perché insomma, a me piace leggermente mangiare, quindi questo genere di proposte le apprezzo molto. Quindi mare più cena.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15 e 11 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Stiamo parlando di David Bowie all'interno del nostro On This Day, però lo mettiamo un attimino da parte, perché in realtà è una cosa importante da ricordare agli sprecciati, ovvero che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Alice Cooper. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest, quel banner che potrebbe rendervi felici. Quindi perché perdersi un'occasione per essere felici?

Ecco, io personalmente, ho appena detto, perché perdersi l'occasione di essere felici? Personalmente io non mi sono persa l'occasione di tenermi le cuffie e ascoltarmi questa The Long and Winding Road. Pezzo incredibile, cantato meravigliosamente da Paul McCartney con un'intensità devastante. Non lo so, mi stupisce sempre quanto la bellezza dei Beatles non perda neanche un attimo proprio appunto la sua intensità. Inteso che sono canzoni che ascolto da talmente tanti anni che magari a un certo punto potrebbero risultare scontate. Ma se insomma tra gli infiniti difetti che ho, se c'è una cosa positiva che io invece in realtà possiedo, è quella di non dare mai le cose per scontate. Quindi se una cosa è bella tutti i giorni, cioè il tramonto io me lo godo tutti i giorni, le luci dei lampioni che si accendono in quel momento del giorno, che tu dici vabbè, lo vedo tutti i giorni sta cosa, non è che me ne devo stupire sempre. E invece io quella cosa di stupirsi come se fosse un po' la prima volta, un po' come fanno i pesci rossi, la vivo sempre. Quindi mi sono goduto questa The Long and Winding Road un po' come se fosse la prima volta che l'ho ascoltata. Nel frattempo qua si pesta, arrivano i Vola.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: Le 15:28 con Ambra Maria. Allora, stiamo parlando di David Bowie. Stavo leggendo una delle ultime notizie che lo riguardano. C'è di mezzo il fatto che ogni tanto le soffitte fanno miracoli. È il caso di questa foto di David Bowie che è riemersa dopo 56 anni, scattata nel 70 nel backstage di questo concerto a Stockport. A trovarla è stato tale David Maynard, all'epoca studente, era stato lui insieme ad altri ragazzi a organizzare quella serata in questo piccolo club locale. La foto si pensava persa, invece era lì in mezzo ad altri scatoloni dimenticati, e salvata per caso, mentre altre immagini venivano rovinate in realtà da una perdita d'acqua. E racconta un David Bowie già entrato in classifica con Space Oddity, ma ancora in realtà a contatto diretto con il suo pubblico,

Take My Breath Away. Sono arrivati i Berlin anche all'interno di Electric Ladyland. Io invece vi stavo parlando di questo scatto ritrovato di David Bowie, in cui è mostrato in costume di scena insieme a questi sette studenti di 17-18 anni. Una situazione quasi surreale, insomma, se pensiamo a quello che sarebbe diventato di lì a poco David Bowie. Secondo Maynard, ovvero il proprietario di questa foto ritrovata, quella sera il locale era strapieno, oltre la capienza, e Bowie aveva lasciato tutti colpiti per il suo atteggiamento, perché era molto tranquillo, concentrato, molto consapevole. E pensate che, finito il concerto, ha perso il treno e ha passato la notte in stazione. Tanto che oggi lì c'è una targa commemorativa in questo posto.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:41 all'interno di Electric Ladyland. Siete in diretta col vostro White Rabbit Ambra Marie fino alle 17 anche in questo, in questa domenica. Sì, siamo arrivati a domenica, 24 maggio 2026. So anche l'anno, ma solo perché è scritto qua sul nostro tablet, perché sennò potrei avere anche dei problemi al riguardo. Si capisce che è arrivata l'ora in cui ho bisogno di Gianni Royatti? Secondo me sì. Allora iniziamo a fare un po' di pulizia, chiudiamo un po' di parentesi, quindi la parentesi David Bowie la chiudiamo, ma per aprirne altre tra poco con il nostro professorone di stirpe che sta per arrivare sulle nostre frequenze a salvare la sua allieva che non ce la fa più.
2: There's something happening here.

Buffalo Springfield in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Già che siete su quest'app potete anche ritrovare tutti i nostri programmi, ci sono le interviste, ci sono le ultime notizie. E a proposito di notizie, secondo me tra poco arriverà il caro Gianni Roiatti a darcene un paio. Intanto voi, se volete, continuate comunque a commentare o farvi sentire al 366 663 4466, che vi leggiamo molto volentieri.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 15:52 è arrivato, chiamatelo come volete, il professorone di stirpe, il mio salvatore, sì. Gianni Pettenati, non lo so, come sì, preferite.
2: È ripartita bene, come sempre, è andata degenerando, però l'inizio mi piaceva, la parte iniziale della presentazione era ottima.
1: Quindi come preferisci essere chiamato, prof?
2: Ma io no, Gianni Pettenati, ecco, forse quello no, come uno si sente, voglio essere proprio un bro così, uno di voi.
1: Ah no, perché io pensavo tipo Sua Maestà Gianni Royatti.
2: Vabbè, anche così non si scherza, no, ma dai, figurati.
1: Io inizierò a darle del lei, prof, mi piacerebbe questa cosa, no?
2: Come... sarebbe, sì, senz'altro affascinante, non credo che riuscirai a mantenere fede a questa intenzione conoscendoti, perché poi mi richiami sempre all'ordine, quindi non lo so, insomma, se mi ritagli così tanta attenzione.
1: Vediamo.
2: Vabbè, io accolgo comunque volentieri.
1: Intanto, prof, che cosa ci insegna oggi?
2: Ma allora, insegnarvi nulla, però volevo fare con voi, no, ma insomma, nel senso, no, vorrei sdrammatizzare quest'aurea, anche perché mi dà un senso, un'ansia da prestazione micidiale. Però guarda, la settimana scorsa, anzi, ti ringrazio ancora perché mi hai coperto, nel senso che io sono stato a suonare al Guitar Show. Il
1: sì.
2: Guitar Show è una delle fiere più importanti a livello europeo di strumenti musicali. Io non voglio promuovere il Guitar Show, nel senso che di fiere ce ne sono tantissime. In autunno, per esempio, a Cremona c'è una fiera in Italia che parte dedicandosi alla liuteria, gli strumenti classici, e poi nel tempo si è aperta la musica rock, oggi si chiama Electric Sound Village, oppure se uno vuole farsi un giro va in Germania, c'è il Guitar Summit, che dicono che sia una delle fiere più pazzesche a livello internazionale. Il punto è che per noi appassionati di musica sempre di più le fiere stanno diventando un posto pazzesco dove ascoltare artisti emergenti. Io veramente vorrei sensibilizzare, siccome so che tra gli sfrecciati c'è veramente chi vive di pane e concerti,
1: sì.
2: Direi che questi spazi nascono così, nascono come luoghi dove i brand di strumenti musicali, Fender e Gibson, no? Sono gli strumenti, sappiamo, dai Led Zeppelin agli AC/DC, sono le marche di strumenti con cui è stata scritta la storia del rock, per esempio, presentano le novità di mercato. Ma sempre di più tra amplificatori, chitarre, effetti, questi spazi danno luogo a giovani artisti di esibirsi, che vanno lì come dimostratori per far sentire le novità di mercato, ma sempre di più le aziende hanno interesse a far suonare giovani band, giovani artisti, gli mettono al collo gli strumenti che c'è la volontà di presentare, però con un prezzo, pensateci, poco più di 10 euro, voi fate delle giornate immersi nella musica, ma tra i musicisti c'è la realtà emergente, ma c'è il chitarrista dei Megadeth, c'è il chitarrista di Elio le Storie Tese, quello degli After Hours, quello dei Negrita. Ed è un'atmosfera talmente libera di contaminazione, dove tu camminando tra gli stand incontri leggende della musica, li senti suonare, ma in un contesto super smart, pronti via, puoi fare delle domande. Davvero io insisto, perché chi ama la musica non deve pensare vabbè, ma tanto io non è che devo comprarmi una chitarra, una batteria. Voi veramente fate delle giornate di immersione musicale pazzesca.
1: È un'esperienza, quindi
2: sì.
1: Tanto vale godersela, così come noi ci godiamo i Metallica su Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo.
2: Sulla vita caffè. Devo dar felicità.
0: Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 16 anche dell'Electric Ladyland con Ambra Maria e il nostro prof Gianni Roiatti che ci porterà in gita al Guitar Show. Perché non organizziamo un filmino?
4: No, allora Guitar Show è uno, ma io proprio dicevo che sarebbe bello fare queste gite alle fiere di strumenti musicali. Ma
3: portaci
4: che poi è una
3: in gita
4: cosa
3: dove
4: che...
3: vuoi, noi ci veniamo.
4: Ma lo organizziamo, ma sai, è un invito che rivolgo non solo agli appassionati, ma anche alle band. Oggi sento che è sempre più difficile, no, proporre delle

0: World As We Know It, sono arrivati anche gli R.E.M. All'interno di Electric Ladyland, ma stavamo parlando appunto di queste fiere con Gianni sì. Rogliatti. Come possono fare le band a partecipare a queste fiere?
1: Allora, io ripeto, sono un'ottima vetrina per farsi conoscere di fronte a un pubblico super interessato e anche altri colleghi musicisti. Beh, intanto queste fiere hanno dei palchi su cui devono fare della programmazione musicale, quindi non si sbaglia a scrivere, cercare il sito della fiera e scrivere alle direzioni artistiche, magari okay. con qualche mese di anticipo, perché c'è tutto l'interesse a far suonare delle band nuove e poi muoversi un po' nel settore degli strumenti musicali, scoprire chi sono gli artigiani italiani che costruiscono strumenti o le aziende che le distribuiscono, presentarsi, mettersi a disposizione. È davvero, è paradossalmente più facile suonare lì, avere un contatto professionale, che magari buttarsi alla cieca nel solito circuito di locali che spesso non sono così inclusivi nei confronti della musica originale.

0: Radio Freccia.
1: Le 16:11 all'interno di Electric Ladyland, Ambra Maria e Gianni Roiatti. Senta prof, a me mancherebbe un po' il momento nerd da un po'.
2: Assolutamente legittima come richiesta,
1: secoli
2: come mancanza.
1: Che non, allora, facciamo un momento nerd.
2: Guardane uno super sfizioso, perché prima parlavamo di strumenti musicali. Ibanez non è solo un brand che costruisce, insomma, chitarre soprattutto orientate

0: verso il metal, ma anche accessori per le chitarre, tra cui c'è un pedale che si chiama Tube Screamer, che è uno dei più gettonati al mondo. Poi ti racconto cosa fa questo pedale. Il punto è che Citizen, la famosa marca di orologi, ha creato un orologio a immagine e somiglianza di questo Overdrive, un pedale imprescindibile per i chitarristi blues, per tutti i solisti, e ha fatto questa cosa meravigliosa, visto che l'orologio ha la stessa iconografia, lo stesso colore e addirittura i tre controlli di volume, distorsione e tono riportati nel pedale. Vabbè, quindi una figata, adesso te lo racconto. Il mio regalo di Natale, Ambra, te l'ho anticipato così.
1: Cioè, certo,
0: ti piacevolo.
1: Va bene, no, fai bene a lanciarla lì così discretamente.

0: Dreams. Allora, il nostro Gianni Royatti, oltre a sognare questo orologio che chiaramente non gli regalerò, però vabbè, non diciamoglielo, cioè nel senso, lui l'ha buttata lì.
1: Io ci ho provato.
0: Ci ha provato. Aspetta, questa roba super nerd incredibile.
1: Sì, allora, no, beh, capiamo. Allora, per intenderci, il pedale è veramente uno degli overdrive più diffusi. Per darvi un riferimento, Let's Dance, David Bowie, c'è Steve Ray Vaughan che fa questi assoli di chitarra con un suono caldo, liquido, una distorsione molto pulita, potente senza essere mai eccessiva, è il Tube Screamer, quindi è veramente un pedale che quasi ogni chitarrista possiede, per cui un orologio così è proprio uno status symbol, cioè ti permette di identificarti. A me servirebbe veramente tanto, Amber, quell'orologio.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi a 2,39 euro e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Freccia.
3: Le 16:24 all'interno dell'Electric Ladyland, Ambra Marie e Gianni Royati vi tengono compagnia ancora per un po', e siccome abbiamo un sito con un sacco di notizie da potersi leggere, secondo me puoi districarci un po'.
4: Sì, beh, allora la raccomandazione è quella che faccio sempre: ricordarsi che sul sito di Radio Freccia non ci sono solo news tipo, sai, il disco che esce, il tour che parte, ma ci sono tantissimi approfondimenti che, insomma, non possono che far piacere a un appassionato di rock, quindi la storia dietro un grande disco, la carriera di una band. Questa settimana, tra le tante cose, vi suggerisco la lettura di un articolone pazzesco. Stiamo facendo questa collana in cui prendiamo band gigantesche e snoccioliamo tutti i dischi in una classifica ideale dal peggiore al migliore. Ne abbiamo fatta una sui Queen, che stanno andando adesso recentemente, ma questa settimana abbiamo pubblicata quella sui Red Hot.

0: Princess of the Universe, mentre noi in realtà stavamo parlando di classifiche e di Red Hot Chili Peppers.
1: Sì, esatto, abbiamo pubblicato proprio i giorni scorsi, credo all'inizio del weekend, questo elenco dei dischi dei Red Hot, divisi così arbitrariamente dal peggiore al migliore, anche se viene sempre da ridere, no? Ad attribuire il peggior disco dei Red Hot, no? Insomma, alla fine non ne hanno sbagliato uno, insomma hanno sempre fatto centro, però ci siamo divertiti a fare questa rilettura ed è solo uno dei tantissimi contenuti che trovate sempre sul sito di Radio Freccia. Ve ne cito un altro uscito la scorsa settimana, una mia piccola indagine delle connessioni che legano il mondo del rock a quello del porno, quindi anche questa è una cosa molto di costume, molto di colore e insomma c'è tanto da leggere.
0: Ecco, andiamo a leggere un po' la mente torbida del nostro prof Gianni Roiatti.
1: Esatto.
0: Prof.
1: Non te l'aspettavi, sul finale.
0: Ma che articoli ci
1: questa impennata.
0: Va bene, prof, noi ci sentiamo la settimana prossima nel mentre
1: molto
0: studio,
1: volentieri.
0: Così vediamo se sono preparata o no la settimana prossima.
1: Va bene, la prossima settimana lo interroghiamo.
0: Attenzione, bene, perché perfetto. Sarò anche una fuori di testa, ma sono sempre stata una secchiona, quindi convivono queste due anime dentro di me.
1: Bene, beh, lo appureremo, è facile da dire, vedremo se è così.
0: Ciao Gianni, ci sentiamo la settimana prossima. Intanto lasciamo arrivare il passivo.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba Batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
2: Radio Freccia.
3: Le 16:38 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Maria ancora per una ventina di minuti. Abbiamo salutato il nostro professorone di stirpe Gianni Rojati, che fa le sue solite uscite sceniche, è un po' una prima donna lui. Dopo, in realtà tra 20 minuti è già qua, quindi ci saluta, ma in realtà tra 20 minuti ritorna per il bis con il suo note di stile che vi accompagna fino alle 18. Io continuo a tenervi compagnia con la colonna sonora di Radio Freccia. Sta per arrivare il momento di Santana, quindi secondo me è proprio quel momento in cui ve la potete godere alla grande.

Black Magic Woman, Gypsy Queen Santana, in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia in ogni dove. Qua potete ritrovare tutti i nostri programmi, ci sono le interviste, le ultime notizie, insomma sull'app trovate tutto quello che c'è anche sul nostro sito radiofreccia.it, così è molto più comodo tenere d'occhio tutti i nostri contenuti e se vi siete persi qualcosa potete recuperarlo immediatamente. Dicevo, noi siamo quasi arrivati alla fine delle nostre tre ore insieme, ma avevo pensato di raccontarvi qualcosa tra poco. Sono le mie divagazioni mentali, preparatevi. Way far down a dirt road.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:52 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Maria ancora per un paio di minuti. Vi ho avvisato che vi sto per portare nei miei meandri mentali. Allora, poco fa ci siamo ascoltati The Long and Winding Road e ho fatto questa riflessione. Ho detto che insomma, la cosa che mi stupisce sempre della bellezza dei Beatles è che non passa, che non diventa mai scontata. Allo stesso tempo mi sono permessa di concedermi il lusso di dire che io in realtà sono una persona che non dà mai per scontato niente. Se c'è un bel tramonto io lo osservo ogni giorno, non perché il giorno dopo ce ne sarà un altro, allora quello di oggi ha meno valore. Mi godo sempre quel momento della giornata in cui si accendono i lampioni, quando ancora, insomma, al crepuscolo. Sono una persona che ogni giorno si lascia sorprendere in realtà da delle azioni che sono un po' monotone, ripetitive, che quindi di conseguenza magari a volte si possono dare per scontate. E ho detto, sono un po' come un pesce rosso. Da dove arriva questo mio pensiero? Da una frase molto bella che voglio leggervi, non sono un'attrice, però è una frase molto bella e ve la leggo, da un libro che si intitola Teoria e pratica di ogni cosa di Marie Chapest. E la frase dice: la cosa più incredibile dei pesci rossi tuttavia è la loro memoria. Tutti li compiangono per la caratteristica di ricordare solo gli ultimi 3 secondi, ma in effetti essere così saldamente legati al presente è un dono. Sono liberi. Niente cruci su cantonate, scivoloni, passi falsi o traumi infantili. Niente demoni interiori. I loro armadi sono pieni di luce e privi di scheletri. Cosa può essere più corroborante che vedere il mondo per la prima volta, in tutta la sua bellezza, quasi 30.000 volte al giorno? Che meraviglia sapere che la tua età dell'oro non era 40 anni fa, quando avevi ancora tutti i capelli, ma appena 3 secondi fa, e dunque, con ogni probabilità, ancora in corso, in questo preciso istante, e anche in questo istante, e anche in questo istante, e anche in questo istante. E giustamente, per sopperire a questa poesia incredibile, adesso io vi lascio con qualcosa che pesta e ci sentiamo la settimana prossima. Ciao da Ambra Maria.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo.
2: Sulla vita
1: caffè.
2: Devo dar felicità.
0: Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 17 in punto, ben trovati amici. Buona domenica, state ascoltando Radio Freccia. Naturalmente, io sono Gianni Royati e questa è Note di Stile che sta con voi ogni fine settimana dalle 17 alle 18. Oggi iniziamo quest'ora musicale. Io voglio farvi fare un salto stranissimo ma bellissimo nel suono del rock. Partiamo dal 1967, quando i Doors pubblicano Like My Fire, uno dei loro pezzi più conosciuti e apprezzati, e poi atterreremo nel 2025, oggi, quando i Neighborhood pubblicano Private, che ascolteremo tra poco. E sarà accostando questi due brani una maniera stupefacente di vedere come è cambiato il suono del rock. Questo che arriva adesso, Like My Fire, è un pezzo che ha tantissimo spazio per suite strumentali o rincorrersi di organo e chitarra a solo, e da allora le cose sono molto cambiate. Intanto ci ascoltiamo i Doors e poi continuiamo a fare questa riflessione.

Doors, Like My Fire, un viaggio musicale pazzesco. Io avrò ascoltato migliaia di volte, come penso del resto voi, questa canzone, ma se te l'ascolti in cuffia con attenzione veramente ti porta in posti incredibili. C'è questo rincorrersi infinito, questo dialogo tra l'organo di Ray Manzarek e la tastiera di Robbie Krieger, che è pazzesco. Io sono voluto partire oggi da questa canzone per fare una riflessione su come alla fine degli anni 60, quando il rock stava esplodendo, era possibile scrivere un pezzo destinato a, voglio dire, impazzare nelle classifiche, a diventare poi una hit, con delle caratteristiche che oggi sarebbero impensabili. Ma voi ve la immaginate oggi un pezzo trasmesso dalla radio di una band attuale che scavalla i 6 minuti e ha al suo interno una suite strumentale infinita del genere? Proprio per questo adesso vi faccio sentire i Neighborhood, una band che a me piace tantissimo, che secondo me è un'ottima testimonianza dell'alternative rock contemporaneo, però un suono che si è fatto essenziale, atmosferico, quasi antisolistico. Tutti gli strumenti, ecco, sentite questi echi malinconici di chitarra affogati nel riverbero, non c'è più l'esibizione delle capacità strumentali o l'ha solo usato come parte narrativa della canzone, è tutto funzionale all'arrangiamento. Non è che sia sbagliato, giusto, insomma il rock è cambiato, il suono è cambiato. Ascoltatemi, a me piacciono tantissimi. Neighborhood, Private.

0: Radio Freccia.
1: 17:16 amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, questa è Note di Stile e noi staremo insieme fino alle 18. E oggi abbiamo iniziato la nostra ora ascoltando i Doors e parlando di una stagione del rock in cui le suite strumentali, le improvvisazioni, gli assolo all'interno della forma canzone erano proprio una maniera di suonare rock. Oggi quel modo di scrivere, fare musica sopravvive soprattutto nelle band monumento del classic rock, per esempio i Deep Purple. I Deep Purple hanno pubblicato una settimana fa il loro ultimo pezzo, Arrogant Boy, in cui c'è una suite strumentale pazzesca. Sembra che si autocitino, perché c'è proprio il meglio della loro proposta musicale, quella originale, quell'hard rock dove c'erano intrecci strumentali, musica classica, progressive, virtuosismo. Godetevela, anche perché per me è stata la maniera per scoprire il loro nuovo chitarrista Simon McBride, che è davvero tosto. Ne parliamo tra un po' di Purple, Arrogant Boy. He never

Arrogant Boy di Purple, un brano che permette, segna un po' l'ingresso in società di questo Simon McBride, chitarrista straordinario. C'è questa sequenza in cui lui e John Lord si rincorrono, uno alla chitarra, l'altro all'organo, su queste sequenze di sedicesimi spaccadenti che sono fenomenali. Lui ha un grande suono, un grande tocco, è molto melodico e continua la tradizione di chitarristi pazzeschi. Vabbè, insomma, Ritchie Blackmore è uno che ha scritto la storia, il linguaggio, il suono della chitarra rock, ma poi nei Deep Purple ci sono stati Joe Satriani, Steve Morse, che ha scritto una seconda giovinezza della band, e secondo me Simon McBride ha tutti gli strumenti, insomma, per continuare questa scuola. Buona fortuna a questo chitarrista, l'avventura meravigliosa che farà con questa band. Ci ascoltiamo i Keane.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Radio Freccia Walk Time.
5: 17:29, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiati, queste note di stile, e oggi ascoltandoci di Purple Doors si faceva questa riflessione su come il rock nel tempo si sia fatto sempre più minimale, sintetico. Mi riferisco al fatto che le due band che ho citato, ma altre band gigantesche del rock, dai Guns N' Roses ai Metallica, hanno sempre accolto all'interno delle lunghe sezioni dedicate agli assolo, alla parte strumentale. Ditemi al 366-663-4466 se voi siete ancora degli estimatori di questa maniera di fare, scrivere, suonare musica che concede così spazio, così tanto spazio alla dimensione strumentale e solistica, o apprezzate la direzione che il rock dopo il punk, dopo il grunge, dopo l'alternative ha preso, di maggiore essenzialità. Ecco, loro non hanno mai mollato di una virgola, soli di chitarra qua ce ne sono sempre stati in abbondanza. AC/DC, Touch Too Much.

AC/DC Touch Too Much, pazzesco. Io più passano gli anni più amo gli AC/DC, più mi rendo conto che la loro veramente arma segreta era la chitarra ritmica di Malcolm Young, perché questa è la band. Io sfido chiunque a sentire un pezzo degli AC/DC senza battere la testa o il piede a tempo. Era veramente, cioè, questo credo il loro apporto più sensibile, cioè fare del grande rock con una pulsazione ritmica così decisa, che era tutto in questa chitarra ritmica strepitosa di Malcolm Young. Una nota di stile, a parte che questo è l'ultimo singolo pubblicato dagli AC/DC con Bon Scott alla voce, che scomparirà poco dopo, è tratto da Highway to Hell del 1979. Angus Young ha sempre raccontato che non ha mai avuto voglia di studiarsi questo brano, e quindi resta un brano minore che hanno suonato pochissimo dal vivo. Ci ascoltiamo gli Stair Sailor.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17.42, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Roiatti e questa notte di stile noi staremo insieme fino alle 18. Adesso arrivano i Simple Minds, una band di cui parlo sempre molto volentieri, perché al di là del nome ironico di Menti Semplici, sono stati veramente una delle band più sofisticate

sofisticate e intelligenti degli anni 80, perché sono riusciti a prendere tutti quegli elementi che caratterizzano il rock degli anni 80, queste atmosfere così radiofoniche, ricche, questi cori da stadio, i sintetizzatori, queste batterie che suonano quasi come batterie elettroniche, tutti quegli elementi che noi attribuiamo forse al rock più frivolo e commerciale degli anni 80, beh, se ne sono impossessati, però senza rinunciare mai alla un'autorevolezza di scrittura, un'attenzione compositiva notevole. Ci sono due band, Once Upon a Time, due dischi, scusate, che forse è quello più radiofonico, dove fanno esattamente la sintesi che vi ho descritto, però poi c'è proprio il disco da cui arriva Mandela Day, che stiamo per ascoltare adesso, che è Street Fighting Years, che è un disco che si fa più rarefatto, più scuro, più di ricerca, è prodotto da Trevor Horn e qua veramente danno il massimo della loro maturità e profondità strumentale. Veramente una band che secondo me rappresenta una fotografia molto interessante, molto lucida del suono degli anni 80, che non è stato sempre così frivolo, scontato e commerciale come si dice. Loro sono una delle testimonianze più vivide di questa cosa. Simple Minds.

Simple Minds, Mandela Day. Io ho una bella nota di stile su questo disco, Street Fighting Years del 1989, da cui questo pezzo è tratto. Il disco viene prodotto da Trevor Horn, questo genio assoluto della musica, che sprona i Simple Minds a diventare molto più essenziali, molto più minimali. In una parola, li vuole allontanare dalla loro componente più rock. Se la prende malissimo il batterista Mel Gaynor. Loro avevano questo batterista straordinario che aveva proprio una pronuncia molto rock, che quasi per contrasto funzionava alla perfezione con i loro tappeti di sintetizzatori, il basso suonato in slap e molto funk. Il batterista si incazza, se ne va, non accoglie questa visione artistica, e quindi loro chiamano due giganti della batteria. Arriva Manu Katché, che è uno che ha suonato con tutti, da Sting a Joe Satriani, e poi soprattutto Stewart Copeland, il batterista dei Police, che, attenzione, non suona nulla, ma aiuta a livello compositivo e di programmazione delle batterie elettroniche la struttura del disco, la scrittura e la produzione del disco. Ci ascoltiamo gli One Republic.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 17:56, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti e queste note di stile. Oggi con voi ho fatto una bella riflessione su come il rock sia cambiato, su come rispetto agli anni 60, agli anni 70 ci sia sempre meno spazio nel rock per grandi sessioni strumentali, a solo improvvisazioni. La musica e il rock si è fatto sempre più essenziale. Sono arrivati messaggi di Johnny, Giulio, Matteo, Laura, tutti danno una chiave di lettura molto interessante, tanto che questo è un tema che mi piacerebbe affrontare magari in un articolo. Io credo che il rock sia un genere in continua evoluzione, che soprattutto negli anni che ho citato, gli anni 60-70, scopriva la novità di potersi contaminare con la musica classica, col progressive, col jazz, e quindi lo spazio a così tanto solismo, a così tante sezioni strumentali era anche cavalcare una novità. Poi quando la novità si esaurisce, continuare a fare quelle cose ha senso solo se hanno pertinenza musicale. Prima abbiamo ascoltato i Simple Minds. Negli anni 80 chiunque usava i bass synth, le batterie elettroniche, i sintetizzatori, perché erano una novità. Esaurita quella novità, usciti dal fatto di fare una moda, quelle cose, così come le sezioni strumentali, hanno senso di restare se effettivamente aderiscono.

l'estetica della canzone, portano qualcosa in più nella narrazione, nell'arrangiamento, nella sensibilità del pezzo. Questo era il pensiero portante dei vostri messaggi ed è quello che penso anch'io. Amici, per questa settimana è tutto, noi ci ritroviamo sabato prossimo sempre alle 17, io adesso vi lascio al Molo 17 con Kat e vi auguro una buona domenica sera. Ciao da Gianni Royatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo,
2: o caffè. Felicità.
0: Radio Freccia.
3: È permesso? Sono esattamente le 18, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Benvenute e benvenuti al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. E naturalmente un ringraziamento va a Gianni Roiatti che vi ha tenuto compagnia fino a questo momento con le sue pregiate, permettetemi di dirlo, note di stile. Lo ritroverete il prossimo weekend e naturalmente cominciamo in un modo bello energico, direi, adatto a una domenica pomeriggio. Bet the Bone.

Bad to the Bone. 1982 è l'anno in cui George Thorogood, insieme ai suoi Destroyers, prende ispirazione da suo amato Bo Diddley, cominciamo bene la puntata, in particolare da M-Man, e su quel blues già pregiato di suo ci mette 80 kg di chitarre distorte e tira fuori quello che diventa a tutti gli effetti da 1982 non soltanto il simbolo dei cattivi cinematografici per eccellenza, ma di fatto un vero e proprio standard musicale, e in effetti si inserisce perfettamente in quelle sonorità rock belle cariche, ecco, mettiamola così, di quell'inizio anni 80, che molto saranno di ispirazione per tanti gruppi che arriveranno poi in seguito, ma non tantissimo in seguito. Qualche esperto di musica che se ne intende parecchio vi dirà che la struttura compositiva non è particolarmente rivoluzionaria né stupefacente, eppure Bad to the Bone rimane un brano imprescindibile. Loro sono i Coldplay, a seguire ci saranno gli Evanescence con il loro nuovo singolo We Will Follow You.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 18 e 42 minuti al... sì, ciao, niente, ricominciamo. 18 e 14 minuti al Molo 17... È domenica e sapete che di domenica io potrei anche dire che oggi è il 3 di dicembre, potrei veramente dire qualsiasi cosa, quindi rimanete sintonizzati per questa ed altre bestialità, ma una cosa seria ed importante ve la voglio dire subito, ovvero che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Alice Cooper, quindi andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner dove c'è scritto Special e Contest. Loro invece sono i Blur, Girls and Boys.

Girls and Boys Blur. E adesso invece torniamo a tempi più recenti e parliamo dei Depeche Mode. Wagging Tongue è la terza traccia pubblicata da Memento Mori, quindicesimo album della band, il primo che esce dopo la scomparsa di Andy Fletcher, che appunto se ne va nel 2022. In realtà la lavorazione dell'album era già cominciata nel 2020. In particolare Wagging Tongue è una canzone che prevede qualcosa di abbastanza inedito, ovvero la scrittura a quattro mani da parte di Martin Gore e Dave Gunn. Di solito è Martin Gore quello che scrive, magari su suggestione, magari confrontandosi, ma tendenzialmente la penna e la composizione è la sua. Invece in questo caso la scrittura è a quattro mani. L'occasione è la notizia della scomparsa di Mark Lanegan. A differenza di quanto si è creduto in quel momento, non poteva trattarsi della scomparsa di Andy Fletcher, ma era appunto dedicata alla scomparsa di Mark Lanegan. Ci li ascoltiamo.

0: BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio. Solo da 1 euro.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 18 e 30 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e vi porto nell'ormai lontano 2002. Parlo soprattutto a chi in quegli anni lì non fosse ancora senziente, mettiamola così, perché ritroviamo Moby che in quell'inizio del secondo millennio aveva un successo planetario. Non che oggi Moby sia caduto in disgrazia, anche se è sparito dai radar commerciali. Quello che stiamo per ascoltare è In This World, estratto dall'album 18, sesto album di Moby, che ha un video devastante per quanto mi riguarda, nel senso che mi commuove alle lacrime.

Ecco, io non so, quando vedo questi alienini che cercano il contatto con gli esseri umani, che vogliono solo dirti ciao e nessuno se li fila, e almeno fino alla fine, quando finalmente trovano qualcuno che ricambia il loro saluto, poi però lui se ne va e loro ci restano malissimo. Non lo so, non so che dirvi. Non, io vi giuro, non è che sia una che in generale ha le lacrime in tasca, però questo video mi smuove qualche cosa. Evidentemente non solo a me, perché al 366-663-4466 Carmen scrive: Kat, questo video di Moby ha lo stesso effetto anche su di me. Ogni volta mi viene un groppone alla gola. Che ti devo dire, Carmen? Si vede che evidentemente ci tocca delle corde particolari. Vai a sapere quali. Lo vogliamo sapere? Non lo vogliamo sapere? C'è un analista all'ascolto? Non lo so. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Arriva altra musica. Ci sono gli U2 con Ordinary Love. Poi sarà la volta di una delle nostre top 20, ovvero uno dei 20 singoli più suonati qui su Radio Freccia. Nuovi singoli, naturalmente, in questo caso avremo i Kasabian con Great Pretender.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 42 minuti stavolta, è vero, questo è il Molo 17, c'è Kat al microfono e vi ricordo, adorabili sfrecciate e sfrecciati, di scaricare l'app RTL 102.5 Play che vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, ma potrete anche ritrovare le repliche di tutti i nostri programmi, oltre naturalmente ai contenuti speciali, le interviste, i podcast, la sezione Ultime Notizie Musicali che è costantemente aggiornata da Gigi Riccardo e da Gianni Roiati, e poi naturalmente ci sono i regalini. In questi giorni trovate ad esempio i biglietti per il concerto di Alice Cooper e adesso Beatles, Dear Prudence.

E con i Beatles arriviamo al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due i cocktail, le ricette, una alcolica e una analcolica, così ce n'è per tutti i gusti. Per l'alcolico di oggi ho scelto il Tropic Crush. Non ci sono grandi storie da raccontare, ma certamente vale la pena prendere carta e penna, mio Dio come sono novecentesca, per appuntarsi la ricetta di questo Tropic Crush, che si fa così. Intanto prendete uno shaker con ghiaccio spezzato e ci mettete dentro due gocce di angostura, 0,75 centilitri di granatina, 1 centilitro di sciroppo al passion fruit, 2 centilitri di Cointreau, 3 centilitri di succo di lime e infine 6 centilitri di rum agricole. Tutto questo lo rende particolarmente profumato e gradevole. Shakerate con un certo vigore e infine filtrate il tutto in un bicchiere capiente, scegliete quale gradite di più, con ghiaccio spezzato. Come guarnizione, se vi aggrada, scorza di lime.

0: Radio Freccia.
1: Le 18 e 54 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e siamo al momento della ricetta analcolica per chi non può o non vuole bere alcol ma non vuole rinunciare al momento dell'aperitivo. E allora c'è il nostro barista di provincia preferito, Pier Strazzeri da Abbiategrasso, che si prende cura di tutti voi e lo fa quest'oggi con il suo 7 Seconds, che si fa così. In uno shaker con ghiaccio mettete 3 centilitri di sciroppo di melograno, 6 centilitri di succo di pompelmo rosa, un pizzico di sale rosa. Agitare energicamente per 7 secondi e filtrare in coppetta ghiacciata. Come guarnizione una scorza di pompelmo. Run like hell, Pink Floyd.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia.
2: E sono le 19 al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Iniziamo quindi la nostra seconda ora insieme. Io sono Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto naturalmente in alta definizione. E già che parliamo di numeri, c'è quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente: 366 663 4466. Senz'altro indugio ce ne andiamo nel 1993, un momento d'oro certamente per gli Scorpions, che però hanno sentito l'esigenza di darsi una spinta in più.

È proprio con questa bella scarica di energia che si apre il 12° album in studio degli Scorpions, Face the Heat, con Alien Nation, che è un po' come se volessero dirci in quel 1993: oh, non vi passi nemmeno per l'anticamera del cervello che siamo una band da ballad. Questo naturalmente dovuto all'enorme successo planetario di Wind of Change prima e Send Me an Angel dopo. Insomma, se piazzi due ballad meravigliose e struggenti in cima alle classifiche di mezzo mondo, beh, insomma, il rischio che ti si scambi per una band che fa solo power ballad c'è. E quindi ecco che nasce Alien Nation, che pure è però in continuità con The Wind of Change, perché se quel vento del cambiamento in Wind of Change buttava giù il muro di Berlino per rendere più unita una nazione, ecco, qui invece in Alien Nation abbiamo una nazione che è spaesata dopo il crollo del muro, insomma, divisa tra la speranza per il futuro e uno spaesamento culturale. Loro sono i Franz Ferdinand, Take Me Out.

0: Radio Freccia.
1: 19:15 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono. Giulio scrive: ciao Kat, ti è mai capitato di vedere il cieco che non voleva vedere Titanic film? Ci sono delle battute esilaranti sugli Scorpions, tanto che non riesco più ad ascoltare una loro canzone quando passa in radio senza sorridere come un deficiente. No, mai visto, non ne sospettavo l'esistenza e ti ringrazio perché colmerò sicuramente questa lacuna. Luca da Genova: dire che gli Scorpions hanno fatto due ballad è un po' ambiguo, infatti non l'ho detto, ho detto che due ballad degli Scorpions gli hanno regalato un successo incredibile, ed è vero, perché Wind of Change parliamo di Wind of Change e Send Me an Angel, tanto che si sono un po' preoccupati di passare come quelli che fanno solo ballad, una preoccupazione che ha condiviso anche Bryan Adams, ecco perché poi pubblica Summer of 69.

siamo abituati a pensare a Bryan Adams come quello delle ballad iper romantiche ed effettivamente ne ha pubblicate di meravigliose, e però con Summer of 69 scopriamo una verve e un'attitudine diversa di Bryan Adams e anche un po' malandrina. Quando esce il pezzo nel 1984 riscuote immediatamente un grande successo e anche una certa curiosità. Soprattutto ci si domanda, e gli si domanda Bryan Adams, ma come mai scegli proprio l'estate del 1969? Non può essere un ricordo vissuto dal momento che avevi appena 9-10 anni in quell'anno lì. Bryan Adams cade un po' dalle nuvole e dice: ma io non ho mai detto che fosse riferito all'anno 1969. Io in questa canzone parla, come dire, dell'amore estivo. Quel 69 non è riferito a un anno, è riferito a una posizione, e qui mi taccio. D'altra parte, l'etichetta discografica non era così d'accordo di schiaffare quel riferimento proprio nel titolo, e quindi mantennero il titolo così come voluto da Bryan Adams. Tuttavia decisero di aggiungere un apostrofo prima del 6 per dare l'illusione che si trattasse dell'anno 1969. Non era l'anno 69, era il 69.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin.

0: finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Radio Freccia. Rock Time.
7: 19 e 30 minuti in questo istante al Molo 17. C'è Kat al microfono. Tra pochissimo ritroviamo David Bowie con Life on Mars. La lunga vita di Life on Mars, che viene concepita per la prima volta nella mente di David Bowie nel 1968. Verrà poi pubblicata non come singolo ma all'interno di Hunky Dory nel 1971 e finalmente nel 1973 Life on Mars vede la luce come singolo. Però oggi è una data particolare, il 24 di maggio, e proprio il 24 di maggio usciva Diamond Dogs. Ne parliamo tra poco.

Con la pubblicazione di Life on Mars nel giugno del 1973, come si evince facilmente anche dal video se ci state ascoltando in radiovisione, David Bowie è ancora nel pieno della fase Ziggy Stardust. Invece il 24 maggio del 1974, quindi un anno dopo più o meno, David Bowie pubblica Diamond Dogs, l'album, in cui, se non viene ucciso Ziggy Stardust, comunque possiamo dire che con quest'album Ziggy Stardust sta cominciando a pensare di riprendere l'astronave e andarsene. Il 14 giugno invece del 1974 esce proprio la title track dell'album Diamond Dogs, in cui si affaccia un nuovo personaggio, un nuovo alter ego di David Bowie, che prenderà il posto di Ziggy Stardust, ovvero Halloween Jack. Siamo in una fase di transizione, quella che precede poi quella che sarà la fase berlinese che vedrà nascere il Duca Bianco. È sempre incredibile guardare la produzione di David Bowie e le sue trasformazioni. Pyro, Kings of Leon.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:42 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Se vi interessa approfondire la genesi e il significato profondo di Diamond Dogs nell'arte di David Bowie, trovate un bell'articolo di Gigi Riccardo proprio dedicato all'intero album e a questo processo di trasformazione che lo porterà appunto dalla figura di Ziggy Stardust fino alla trilogia berlinese. Tra l'altro potete ritrovare l'articolo anche scaricando l'app RTL 102.5 Play, che tra le altre cose vi consente anche di continuare ad ascoltarci in diretta. Loro sono i Creedence Clearwater Revival, Born on the Bayou.

E c'è il messaggio di Luca al 366-663-4466 che invece fa riferimento all'ultima top 20 che abbiamo ascoltato, 595, il brano di debutto di Violet Grohl. E Luca scrive: Grohl figlia batte Grohl padre 2-0 per brano e video. Invece per la carriera il babbo è nella storia del rock, lei per adesso neanche nella geografia. E grazie, mi viene da dire, e mi fermo qui anche perché, appunto, come dicevo, questo è il singolo di debutto di Violet Grohl. È tutto ancora da scrivere quello che sarà la sua carriera. Per il momento sappiamo naturalmente che un po' di gavetta l'ha fatta, intendo dal vivo, seguendo il padre in tour, seguendo i Foo Fighters, che vuoi dire, vabbè, grazie figlia d'arte, sì, però insomma stateci su un palco a quei livelli lì e sostenete il livello di quei musicisti. Se ti ci portano non è solo perché sei la figlia di David, ma evidentemente perché non fai fare una figuraccia a tutti quando sali su un palco. Quindi questo è il suo debutto, vedremo se si collocherà nella geografia o nella storia, le darei del tempo. Another Love, Tom O'Dell.

tanto è piaciuta a livello di critica e a livello commerciale, e pensare che Eddie Vedder non la voleva neanche inserire nell'album, la trovava così un po' troppo poppeggiante. Sarà il supporto di Brendan O'Brien, il produttore del pezzo, a mettere quel pizzico di Led Zeppelin alla John Paul Jones a far cambiare idea a Eddie Vedder e ai Pearl Jam in generale.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su

0: RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo o caffè.
2: Radio Freccia.
3: Sono esattamente le 20, inizia la terza ed ultima ora del Molo 17, versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. E poi c'è il numero di telefono, quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente: 366-663-4466. Abbiamo citato la radiovisione, ma naturalmente io spero che siate in giro a spassarvela in queste belle giornate, e per questo abbiamo l'app apposta che potete scaricare per continuare a seguirci in diretta. Ritroviamo i Bush, Swallow It.

Swallowed, singolo estratto dal secondo album dei Bush, Razorblade Suitcase, che arriva dopo l'enorme successo dell'album d'esordio 16 Stone. E proprio pensando che Swallowed è stata scritta da Gavin Rossdale dopo l'enorme successo del loro album di debutto, uno potrebbe anche dire: vabbè, sei un po' ingrato però, caro Gavin, perché in effetti la canzone parla proprio di questo, cioè del suo sentirsi inadeguato, del sentirsi inghiottito, Swallowed appunto, da tutto questo successo, da tutta questa fama che non sa gestire, e uno potrebbe dire: ma ringrazia il cielo. Ma invece è molto post grunge come tipo di tematica, questo senso di inadeguatezza era già presente nel grunge, figuriamoci poi dopo. E di fatto comunque il brano raggiunge la vetta di diverse classifiche, anche perché insomma porta avanti la bandiera dei Bush con assoluta dignità. Ritroviamo i più recenti Porcupine Tree, parliamo del 2022, questa è Heard Calling.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Ciao Kat, mi fai fare un salutino a mia moglie che sta andando a fare il lavoro il turno di notte? Ciao amore mio! Ciao dal Ciccio.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 14 minuti al molo 17, Cat al microfono, Carla al 366-663-4466. Mi viene da dire da quanto tempo, mia cara.
2: Cara Cat, meno male che oltre all'app c'è

0: anche l'autoradio, perché al secondo incidente in autostrada che becco oggi rientrando a casa dal mare, solo l'autoradio può salvarmi, guarda. E vabbè, meno male che ce la siamo goduta. Oggi primo bagno della stagione,
1: Non ti sto invidiando, Carla, non ti sto invidiando per niente. Sì, no, lo capisco, la coda, gli incidenti, hai ragione, una seccatura, però il primo bagno della stagione in Sicilia, sì, ti sto invidiando moltissimo. For Your Love, the Yardbirds.

con For Your Love degli Yardbirds 1965 possiamo dire che arriva la svolta pop per pop rock, comunque siamo sempre in quell'ambito, per gli Yardbirds, che affrontano, diciamo, come dire, le cose un po' meno di nicchia, ecco, andando un po' più sul commerciale, cosa che gli porterà effettivamente un enorme successo. For Your Love si piazzerà in cima a diverse classifiche, avrà moltissimo successo, ma questo ha un prezzo, perché gli Yardbirds perdono Eric Clapton, che sbatte la porta e se ne va proprio perché in disaccordo con questa virata pop degli Yardbirds. È storia nota, lo ha sempre raccontato, però il posto di Eric Clapton non resta vacante a lungo, perché verrà poi occupato da Jeff Beck e in seguito anche da Jimmy Page, facendo degli Yardbirds una sorta di palestra per numeri uno assoluti, e quindi vedi, tutto si trasforma. Poi comunque non è che Eric Clapton gli sia andata male una volta uscito dagli Yardbirds, quindi tutto è bene quel che finisce bene. Blue Moon Rising, Noel Gallagher, a seguire Kerosene, il singolo delle Warning.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Le 20 e 27 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e ritroviamo i Guns N' Roses, i Guns N' Roses di Appetite for Destruction. Quindi parliamo del 1987, quando viene pubblicato come secondo estratto il singolo che ci andiamo ad ascoltare, ovvero la celeberrima Welcome to the Jungle, che magari oggi fa strano dirlo, ma quando uscì non ebbe il successo che potremmo immaginare oggi e che poi ha avuto in seguito. È passata un po' in sordina. Sarà l'onda lunga di Sweet Child O' Mine, quell'enorme successo del singolo, a dare ai Guns N' Roses l'idea di ripubblicarla, Welcome to the Jungle, che finalmente raccoglierà i frutti meritati.

Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses la si potrebbe tranquillamente inserire in quella lunga lista di brani dedicati alla città di Los Angeles. È infatti Los Angeles la giungla urbana che viene descritta in questa canzone, che però è stata pensata e composta e scritta da Axl Rose / in quel di Seattle, solo che poi Axl Rose ha detto: ma Seattle troppo piccola, troppo rurale per descrivere una giungla urbana, Los Angeles invece è qualcosa di incredibile nel bene e nel male. Ma c'è una terza città importante degli Stati Uniti che dà le mosse, possiamo dire così, a questa canzone, che è New York. È infatti a New York che Axl Rose, in giro con un amico, fa un incontro particolare. Incontra un senza tetto che per qualche motivo vuole cacciarli da New York, lui e il suo amico, e gli urla: ah, benvenuto nella giungla, questa è una giungla e tu morirai. Così, quelle cose, quelli, un augurio di buona serata. La cosa rimane impressa da Axl Rose, si capisce anche perché, e poi la trasforma in quello che diventerà uno dei più grandi successi ancora oggi dei Guns N' Roses. Loro sono i The Killers, When You Were Young.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 40 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono ed è il momento in cui vi ricordo una cosa importante: se non lo avete già fatto, scaricate l'app gratuita RTL 102.5 Play che vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, se volete anche in modalità radiovisione. Ma non c'è solo la diretta, infatti grazie all'app troverete anche le repliche di tutti i nostri programmi e poi ci sono i podcast, le puntate speciali, tutte le puntate del Rock Campus, nonché le interviste, le ultime notizie musicali e i regalini. Trovate sull'app in questi giorni i biglietti per il concerto di Alice Cooper. E ora c'è lei, la regina del soul, Aretha Franklin con Think.

Think Aretha Franklin. Se ci state seguendo in radiovisione, le immagini che avete visto sono quelle di quel capolavoro che è The Blues Brothers, in cui Aretha Franklin recita insieme a un parterre straordinario di attori e musicisti e reinterpreta Think, che aveva pubblicato nel lontano 1968, facendo centro, esattamente come era accaduto l'anno precedente, nel 1967, con il singolo Respect. E in quei due anni succedono due cose molto particolari. Se con Respect Aretha Franklin diventa una paladina dei diritti civili, con Think diventa una paladina della parità di genere. Ed è curioso pensare che la canzone trae origine dalle macerie del suo matrimonio con Ted White, un rapporto estremamente burrascoso. Dicevo, è curioso pensare al fatto che effettivamente Think è scritta a quattro mani da Aretha Franklin e proprio da Ted White, come fosse una riflessione congiunta su cosa non ha funzionato. Everybody's changing, Kin.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 52 minuti al Molo 17. Cata al microfono ancora per poco. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento insieme per quanto riguarda questo weekend, ma naturalmente io vi rinnovo l'appuntamento per venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora. Ma voi rimanete qui perché ci sono almeno due buone ragioni per continuare ad ascoltare Radio Freccia questa sera. Intanto stanno arrivando gli AC/DC con Let There Be Rock, che secondo me di domenica sera a quest'ora fanno sempre bene. E poi arriva Titania, ma dove altro volete andare?

0: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
1: Power Hits.
0: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
2: Caffè Toraldo.
3: Sulla vita caffè. Devo dare felicità.
4: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia, domenica sera, 24 maggio 2000.

Le 26 sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora un benvenuto a tutti quanti voi sfrecciati, ovviamente la musica è quella di Radio Freccia, e se oggi magari qualcuno di voi è andato a farsi un giretto in moto, beh, questa è per voi. Born to be Wild, Steppenwolf.

0: Tania, ben ritrovata. Raggiosa serata a te e a tutti gli serciati. Con un abbraccio grandissimo dalla Valtellina Faustina. Qui giornata torrida oggi. Buona serata e buona settimana a tutti. Ciao.
1: Ma ciao bella Faustina, buona serata a te. Ciao.
2: Grazie Tania, allora che oggi è andato a passeggiare in moto Steppenwolf, Born to be Wild, e invece per i disgraziati come me che sono in giro col camion, cosa ne metto? Space Tracking o Highway Star del Papo? Cosa ne dice? Il pezzo richiesta di Radio Freccia.
1: Allora, mio caro Salvo, sai cosa?
2: E buona permanenza su questo pianeta.
1: E su questa luna soprattutto. Per quanto riguarda coloro che invece in questa domenica sono andati in giro con il camion, io avrei un Highway to Hell, viste le temperature torride che diceva anche la nostra Faustina, oppure Trucking dei Grateful Dead, un classicone del rock americano che parla di viaggi, soste e chilometri infiniti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 21 e 12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 24 maggio 2026. E qualsiasi sia quindi la domenica che avete passato, io chiaramente spero che l'abbiate passata bene. E allora mi viene in mente una notizia che è uscita proprio in questi giorni, quella di una nonnina di 99 anni che sicuramente ha capito come godersi bene la vita, perché entra nel Guinness dei primati di crowdsurfing. Per chi non sapesse cosa fosse il crowdsurfing, è quella pratica che viene utilizzata durante i concerti, lanciandosi dal palco, facendosi trascinare dalla gente, sopra la gente, proprio come se si stesse facendo surf. Solo che, sai, fino a che hai 20 anni è un conto, a 99 è da idoli.
2: Don't put off breaking up when you know you want to. Prolonging the situation only makes it worse. Tell him honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production. Don't make up an elaborate story. This

Popular, Nada Surf, qui su Radio Freccia. E sicuramente popolare lo è diventata questa nonnina di cui vi parlavo poco fa, che viene denominata Gangster Granny, al secolo in realtà Pauline Cana. La nonnina rock è infatti entrata nel Guinness World Records come la persona più anziana ad aver mai fatto crowdsurfing. E il tutto è avvenuto il 2 maggio 2026 durante il concerto di Brantley Gilbert al festival Rock the Country nella città di Austin. Insomma, mentre era sul palco, tra l'altro, anche Gilbert ha voluto introdurla personalmente prima del momento clou, presentandola al pubblico con un grande entusiasmo, dicendo: questa nonna sta per diventare la donna più anziana ad aver mai fatto crowdsurfing. E la reazione degli oltre 20.000 presenti è stata immediata, tant'è che il pubblico ha cominciato immediatamente a scandire all'unisono: Granny, Granny, Granny, mentre Pauline, o anche Gangster Granny, come preferite voi, veniva trasportata quindi sopra la folla in questo crowd surfing, surfando proprio sulle teste di tutti quanti. Beh, sicuramente è una che gli eventi e la vita soprattutto sa come goderseli.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato.

0: Maggiori informazioni su audi.it.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 21 e 25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna. Siete in compagnia di Titania. E la musica per molti è una valvola di sfogo, un modo per scaricare le emozioni, magari ritrovare energia quando sei un po' spento, a volte anche riscoprire quel lato più leggero, magari quasi adolescenziale, che si tende un po' a mettere da parte con l'età e con tutti gli obblighi e i doveri che poi arrivano con l'età adulta. È un meccanismo che in forme diverse sicuramente riguarda chiunque. Ed è proprio in questa direzione che va la storia di questa gangster granny di cui vi parlavo prima. La leggerezza, anche a 99 anni.

Don't be cruel, Elvis Presley, qui su Radio Freccia. Beh, sicuramente il modo di godersi la vita, i concerti, è anche dettato proprio da come uno è abituato a farlo, no? E anche da quelli che possono essere i decostrutti sociali di qualcosa. Perché immaginate, no? Le luci si abbassano, la folla inizia ad urlare, senti il calore dei corpi intorno a te. È il concerto che aspettavi da mesi, forse da anni. E questa cosa ci fa pensare, perché spesso, anche quando siamo ad un concerto che amiamo, riusciamo comunque a distaccarci, ad essere da un'altra parte.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Freccia.
3: 21:37 minuti, qui su Radio Freccia. Un salutone anche a chi ci ascolta dalla spiaggia con il suo telescopio e cerca qualche nota per riuscire ad alleviare ogni malessere. Beh, ad un certo punto la storia di questa nonna di 99 anni che fa crowdsurfing ci fa pensare, no? Ad un certo punto ti accorgi che stai guardando il palco e lo stai facendo attraverso lo schermo di un telefono. Stai riprendendo qualcosa per qualcuno che non c'è, che non è lì presente, mentre tu sei lì. Ma la realtà delle cose è che sei già altrove. È il momento più atteso di questa serata, di questo concerto, che magari aspettavi da mesi, da giorni, forse anche da anni. Lo stai vivendo indifferita.

Linger, i Cranberries, qui su Radio Freccia. Ultima luna, siete in compagnia di Titania anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play che potete scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate. Magari evitiamo di farlo ad un concerto, no? Proprio perché, come vi dicevo, siamo oramai fin troppo abituati a perderci. Siamo già altrove mentre stiamo facendo qualcosa, come se dovessimo sempre mostrarlo a persone che però non sono lì nel momento in cui ci siamo noi. Magari siamo arrivati dopo ore di viaggio in un posto che sognavamo da tempo, no? E la prima cosa che facciamo qual è? Cercare la luce giusta per scattare una foto. Just a rock and roll.

In questa domenica 24 maggio 2026, i Nothing But Thieves della nostra Top 20 con la loro Evolution. E c'è chi ci scrive come Cristina da Gallarate al 366-6634-66 e dice: io ho fatto dei video da circa 30 secondi per la maggior parte delle canzoni del concerto degli U2 Las Vegas e devo dire che sono gli unici video che nel tempo ho riguardato dei concerti a cui sono andata, perché erano una meraviglia per gli occhi e rivederli mi fa rivivere l'emozione. Tra l'altro ero andata in due sere consecutive, la prima sera ho fatto qualche video e poi la seconda ho fatto solo un paio di video, poi mi sono goduta al momento. Questo è il mio modo di essere comunque presente e portare a casa un ricordo. Beh, io chiaramente non sto dicendo che non bisogna fare video o foto a concerti o qualsiasi sia il luogo dove decidete di andare, ma di godervi l'istante in cui siete, non per farlo vedere alle altre persone, che è un concetto un po' diverso, no? Ho notato persone che riescono a rimanere un concerto intero con il telefonino alzato e io mi chiedo veramente: ma li riguarderai mai questi video? Ma perché li stai facendo? Per farli vedere a chi? Tanto nessuno li guarderà mai per intero. E il punto è questo, poi tu sei lì in quel momento ma in realtà non ci sei, no? Ti sposti di qualche passo anche magari mentre sei in un posto perché aspetti quella nuvola che passi e allora inquadri e non è un semplice ricordo. No, lo sai già che non servirà a questo o quantomeno solo a questo. Serve a dire: ci sono stato. Ci sono stata, ma quello che non ricordiamo è che serve agli altri, non a noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta in Radiovisione in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia.
2: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ciao Salvo!
3: Quando un rullino costava 12.000 lire e sviluppare una foto costava 800 lire, non è che facevi tante foto, quindi questo è anche vero, facevi proprio il giusto per ricordarti i punti cruciali della vacanza o lo scatto figo, il concerto, questo sì, però si fermava lì. Adesso io faccio dei mini reportage per i miei amici che li giro, questi li guardano, però robe di 10 secondi, robe così, guarda che figo, più che altro guarda cosa ti sei perso, così, però è molto più avanti e meno mando queste robe.
2: E allora, intanto che ci siete, accendete anche la televisione, perché poi

Depeche Mode, qui su Radio Freccia. E iniziamo così la nostra seconda ora insieme qui sull'Ultima Luna, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Insomma, noi oramai viviamo in una società in cui esistere semplicemente questo sembra non bastare più, perché bisogna essere visti mentre si esiste. E questa pressione non viene da dentro, ma viene da un sistema che ha imparato a monetizzare la nostra visibilità e anche a trasformare ogni momento in un potenziale contenuto. Tant'è che ci ritroviamo a pensare quale sia il posto dove scattare meglio, ancor prima di goderci l'istante che magari stiamo vivendo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Awful People e Foo Fighter qui su Radio Freccia della nostra Top 20. Io sono Titania e vi accompagno. Sull'ultima luna c'è Matteo che ci scrive al 366-6634-66 e dice: ho visto più di 200 concerti. Se c'è una cosa che non capisco è chi guarda il concerto attraverso lo schermo del cellulare, perché si perdono tutte le emozioni, il contatto con la band, con le note, con i compagni di viaggio. E per me ogni concerto è un viaggio che lascia emozioni ed esperienze da raccontare, non like sui social. Beh, sicuramente, come dicevamo prima, magari un ricordo te lo porti volentieri a casa, ma quelli che stanno tutto il tempo col telefono in mano, no, non li capisco neanch'io.

Papa's got a brand new bag, qui su Radio Freccia, James Brown. Beh, mi ricollego quindi al discorso di Matteo che conclude dicendo no cellulari ai concerti, per ricordare che effettivamente sono diverse le band che nel 2026 hanno richiesto, anche nel 2025 qualcuno in realtà, di non far entrare i cellulari ai propri eventi. Questo perché volevano proprio vedere un pubblico partecipe e soprattutto per ricordare che anche dal palco è meglio vedere un pubblico partecipe che non dei cellulari alzati.

0: mamma.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetike zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 22 e 20 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania.
5: Veramente che tiro fantastici.
4: Che Gloria. Tiro, che tiro. questa sera abbiamo del bel tiro qui su Radio Freccia, chiaramente la nostra musica ben selezionata dal nostro Sau Tufau, che saluto e ringrazio. Ma noi stavamo parlando di concerti, e non solo di quelli, dei momenti che un po' ci scappano via cercando di fare foto, video, perdendoci un po' dietro gli schermi, no? Quindi perdendoci dei momenti di vita preziosa per condividerla con qualcuno che non è esattamente dove siamo noi e che magari, forse, probabilmente, nemmeno ci vorrebbe essere, altrimenti ci sarebbe.

E questi ovviamente erano gli U2 con la loro Electrical Storm qui su Radio Freccia. E allora, visto i discorsi che abbiamo fatto fino a poco fa, vorrei fare a voi una domanda, ovvero come vi siete comportati quando vi è capitato ad un evento o anche magari, che so, ad un museo, di trovarvi davanti proprio quella persona che per tutto il tempo ha tenuto in mano il telefono e non vi ha permesso di godere voi stessi di un'esperienza per cui sicuramente avete pagato e che meritavate di, insomma, vivere in un modo sicuramente differente, sicuramente migliore.

come vi siete comportati, cosa avete fatto, se vi siete spostati voi o se avete chiesto alla persona suddetta di smettere, o magari vi siete comportati peggio.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Muse, be with you, qui su Radio Freccia. E allora, come vi siete comportati quella volta che vi siete trovati davanti a una persona che continuava a tenere in mano il telefono e vi impediva quindi di vivere al meglio un'esperienza? Ciao Fabio.
2: Ciao Titania. Io ero andato al cinema con una ragazza a vedere Star is Born con Lady Gaga. E questa ragazza per tutto il tempo ha usato il cellulare, leggeva i messaggi, scrollava.
1: Ottimo.
2: E alla fine mi ha anche detto: bello il film.
1: Ah.
2: Sta di fatto che io con questa ragazza non ci sono più uscito. Ciao da Fabio.
1: Beh Fabio, secondo me hai schivato una pallottola, quindi direi che hai fatto benissimo. Ma al di là di questo, ma vai al cinema per scrollare sul telefono? Ma serio? No, bello il film, bello. Ma come l'hai visto? In differita con i trailer di YouTube? Silenziosi, ovviamente.

Sapete, io credo di aver consumato questa canzone. Send Me an Angel, gli Scorpions, qui su Radio Freccia, che mi riporta irrimediabilmente ad un tempo dove andavo in giro con un Walkman e avevo comprato questo disco degli Scorpions che mi portavo costantemente a dietro perché era l'ultima cosa che avevo comprato e quindi chiaramente volevo consumarlo e continuavo a riavvolgerlo di modo da sentire proprio questa canzone. Allora vi ricordo che quest'estate torneranno all'AMA Music Festival con il loro tour mondiale Coming Home 2026 Over 60 Years of Scorpions, sabato 11 luglio a Romano d'Ezzelino in provincia di Vicenza, e in apertura ci saranno i Saxon. Io sarò sotto palco.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:47 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora parliamo di quella volta in cui vi è capitato di trovarvi davanti qualcuno che vi impedisse di vedere un concerto, un evento o anche semplicemente una mostra a teatro, o come il nostro sfrecciato di prima, il nostro Fabio, che raccontava di quella volta che si è ritrovato al cinema con una ragazza che non faceva altro che scorrere sul telefono e poi alla fine gli ha pure detto: ah, che bello questo film. Ciao Mauro.
2: Ciao Titania. Allora, purtroppo capita quasi sempre, quasi a tutti i live, ti trovi davanti il fenomeno che deve filmare tutto col telefonino sì. E non ti fa vedere niente, ma io non ho nessun problema, io scatino la belva, mia moglie parte lei e con modi pacati ed educati
1: immagino
2: sempre risolvere la situazione. Si ricorderà sicuramente anche Salvo ed Emma l'anno scorso a Barcellona al concerto del Reverendo. Ciao da Mauro.
1: Io adesso questa storia però la voglio sapere, la devo conoscere. Anzi, magari ci fai conoscere anche tua moglie, Mauro, anche perché mi servirebbe ogni tanto da portarmi dietro agli eventi. Io sono bassina, sono piccoletta, sono alta 1,60 m, quindi chiaramente ci vuole ben poco a superare la sottoscritta in altezza. Puntualmente riesco sempre a mettermi dietro qualcuno decisamente più alto di me. E quindi... vorrei avere tanto l'indole di tua moglie, e invece no, generalmente mi capita di spostarmi o magari andare a cercare qualche posto un po' più avanti, insomma, sempre cercando di non dare fastidio a nessuno. Però effettivamente ne ho viste tante di mosse per far abbassare il telefono alle persone che sono davanti, e una di queste è lanciargli qualcosa. non si fa, però se passi tutto il tempo con il telefono alzato e io devo vedermi il concerto, l'evento, tutto quello che è dal tuo telefono, e ad un certo punto, se non ci arrivo a dirti le cose, qualcosa te la lancio, un sacottino, magari, sai, le merendine che tieni in borsa.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia.
2: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 24 maggio. Attenzione perché abbiamo un racconto, mi pare di capire.
3: La moglie di Mauro è praticamente, se uno gli sta sulle balle o gli intralcia le sue cose, lei lo attacca e fa bene, tipo... al concerto del reverendo, due tizie si erano messe in mezzo alle balle, proprio in mezzo alle balle, e lei ha detto: scusa, no, qua mettete i soldi, e l'ha fatta togliere. Un altro tizio che ci rompeva le scatole, perché più che altro questo va a scoccare una birra, quindi ha iniziato bla bla bla, alla fine ha detto e l'ha fatta andare via. E le tizie stavano andando da mangiare i colombi, sì. E praticamente lanciavano le palle, solo che lanciava vicino a noi, allora l'ha fulminati con gli occhi, ha detto: ehi, tagli la maglianata. Sei comunque forte, ciao.
2: Bene, perfetto. Dovrebbe diventare la mia migliore amica. Mauro, me la presenti gentilmente?

E questi erano i Violent Femmes che aprono quindi la nostra terza ora insieme. Facciamo un saluto anche a Costanzo, il nostro sfrecciato carrozzato, che dice: fortunatamente non mi è ancora successo, anche perché io non partecipo, ahimè, a molti eventi. Nel caso, credo che certi comportamenti metterebbero a dura prova la mia gentilezza, perché piazzarsi davanti a qualcuno per riprendere con lo smartphone è da gran maleducato. Nel mio caso, poi, c'è da dire, caro Costanzo, che per fortuna le pedane per i disabili di solito sono rialzate o comunque molto vicine al palco, però ad ogni modo non è bello lo stesso.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:12 minuti con gli Evanescence, la loro Who Will You Follow qui su Radio Freccia. C'è chi ci scrive e dice: a teatro avrei preso le forbici per tagliare la chioma di capelli ricci della tipa davanti, con tanto di coda a ciuffo sulla sommità della capoccia. Vabbè, però effettivamente il crine, la chioma è una cosa che uno non controlla, no? Cioè non lo fa propriamente apposta di mettersi lì con sta chioma di capelli ricci, che peraltro io ho sempre invidiato tantissimo, anche se mi rendo conto che a teatro possa essere qualcosa di spiacevole, no? Trovarsi davanti una persona con una chioma particolarmente voluminosa, ed è successo anche a me effettivamente l'ultima volta quando sono andata a sentire la Spleen Orchestra, sta ragazza che aveva dei capelli che sembrava Lita Ford.

Roxanne, sono i Police qui su Radio Freccia ed effettivamente se mi trovassi davanti Stuart Copeland, per quanto è alto, ad un concerto, devo dire che sarebbe molto difficile riuscire a vedere il palco, però anche l'altezza non riguarda esattamente le cose che dovrebbero darci fastidio, nel senso che uno non ha nessuna colpa del fatto di essere alto. Certo, se poi te lo trovi davanti, che puntualmente succede, chiaramente è una di quelle cose che dici: ma mannaggia, ma proprio davanti a me ci doveva mettere? Ebbene sì, e infatti c'è anche Edith che dice: al museo si mettono tutti più alti a fare le foto davanti, oppure ti camminano davanti nel momento in cui stai per fare una foto. Top.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
2: Radio Freccia.
3: Sono le 23 e 24 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora abbiamo parlato quindi tanto stasera di come anche reagiamo quando ci troviamo davanti magari qualcuno ad un festival, ad un concerto, ad un evento con uno smartphone, che quindi ci impedisce di vivere anche a noi al meglio ciò che stiamo guardando in quel momento, perché poi la realtà delle cose è proprio questa, no? Mentre io continuo a pensare a questa signora di 99 anni che è diventata il Guinness World Records per crowd surfing, cioè alla fine questa, dopo essersi lanciata sulla gente, aver fatto tutta la sua surfata sulle teste delle persone, ha pure detto: io ce l'ho fatta, cioè io sono la più grande di tutti i tempi. Come facciamo a darle torto?

0: Go with the flow, Queens of the Stone Age. Ciao Stefano.
1: Ciao Titania. Secondo me la vera sfida per un rocker non è fare crowd surfing a 100 anni, è arrivarci a 100 anni, porca vacca. Ciao.
0: Ma guarda, a me basterebbe anche tipo l'obiettivo 80, no? Cioè arrivare all'età contemporanea di Mick Jagger, insomma dei Rolling Stones, che ancora non si capisce, cioè li stanno studiando, li studiano per capire come effettivamente dopo l'uso di tutto quello che hanno fatto in maniera smodata, peraltro, siano ancora non solo vivi e vegeti, ma stanno pure bene. L'unico che non si drogava è morto. Cioè, io non capisco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:34 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ci sono anche i Kasabian con la loro Great Pretender dalla nostra Top 20, e tra l'altro la trovate anche sul nostro sito e sulla nostra app RTL 102.5 Play, che potete scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate. E al suo interno ci trovate anche tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie dal mondo del rock, per rimanere sempre e comunque aggiornati non solo sugli ultimi eventi, ma anche su quello che accade proprio nel mondo e con i grandi musicisti con cui abbiamo a che fare. E a proposito di grandi musicisti, arriva Prince, Purple Rain. I never meant to cry.

Purple Rain. Penso freccia. Prince. E che gli devi dire a Prince? Dorian, io apprezzo molto i tuoi tentativi di continuare ad intrufolarti nei nostri discorsi, ma mi fa ridere dover dire così in radiovisione che se mi dici due parole e tre bestemmie non potrò mai e poi mai mandarti in onda. Detto ciò, c'è anche chi ci scrive invece come Giuseppe e dice: quella nonnina di cui hai parlato è una nota influencer, dovresti andare a vedere i video che realizza insieme a suo nipote, adesso non mi ricordo il nome del canale. Allora, in realtà sì, hai detto bene e ne parlavo poco fa, perché la nonnina che ha fatto il record di crowdsurfing per età, 99 anni per l'appunto, si chiama Gangster Granny, tant'è che quando si è fatta la sua bella surfata c'era tutta la gente che diceva Granny, Granny, Granny, che bella la nonnina.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Self-aware Temper City. Qui su Radio Freccia sono le 23:50 minuti. Siamo arrivati quindi alla fine delle nostre 3 ore insieme. Un saluto ancora a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento, ma soprattutto alla fine di questo weekend, che quindi fa un salutino alla nuova settimana che invece sta arrivando. Io questa sera ho parlato tanto del godersi i momenti, no? Del fatto di essere forse anche un pochino più presenti quando facciamo le cose, perché se le facciamo è perché ci piace farle, e invece delle volte ci sembra quasi di farle perché dobbiamo far vedere che le stiamo facendo, no? Il sociologo Thorstein Veblen lo chiama consumo ostentativo, ovvero il consumo come segnale, come linguaggio sociale, quello che fai, quello che hai, quello che mostri. Comunica la tua posizione nella gerarchia ed è un messaggio antico, molto più antico dei social. Lui scriveva la teoria della classe agiata nel 1899, pensate, ovviamente non aveva Instagram, non c'erano le stories, non c'erano le notifiche, e

eppure aveva già capito che gli esseri umani consumano e vivono anche per farsi vedere mentre lo fanno. Documentare un'esperienza chiaramente non è un problema, ma può diventarlo quando smetti di scegliere le esperienze per quello che sono e inizi a sceglierle per quello che sembrano, per l'instagrammabilità, no? Adesso oggi la chiameremo così, per come si fotografano, per come si raccontano, per l'impressione che ci lasciano e quella che lasciano soprattutto a chi guarda. Come se non bastasse vivere le cose, come se avessimo sempre il bisogno di avere una prova. E allora, un po' con le parole di questo sociologo, ma soprattutto con le mie, vi dico: vivete, vivete i momenti, ascoltate la musica, alzate il volume, è rock and roll, love you.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Libera come noi.

line of work.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Libera come noi.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Libera come noi.